0: mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Dancing in the Flames, The Weeknd su RTL 102.5 alle 16.30 minuti. Ancora buon pomeriggio, buon martedì 6 di ottobre 2026.
1: Leggo di grandi successi e grande furor di popolo per i concerti di The Weeknd a Singapore. Vado a Singapore, dove la scenografia ha, diciamo, rapito la scena, al di là del fatto che il concerto sia molto bello. Pare ci fosse una specie di robot giallo dorato alto 12 metri sul palco, che voglio dire, mi sento di
0: una scenografia incredibile.
1: Si nota abbastanza.
0: Abbiamo buone notizie di Justin Timberlake, che oltre ad aver collaborato con Quavo nel nuovo album, appunto, di Quavo, ieri sera è andato alla prima del nuovo film della moglie Jessica Biel, che si chiama Matchbox The Movie.
1: Oh yeah.
0: E si è portato tutta la famiglia, nipoti, figli, è stata una bella cosa. E tra l'altro si sono portati avanti, perché loro si sono sposati questo mese.
1: Sì.
0: 14 anni fa, però evidentemente il matrimonio tipo in comune l'hanno fatto prima, e quindi sono tutti lì che si mandavano messaggi per festeggiare l'anniversario. Che bello.

0: te ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli
2: unite da un filo sottile, l'amore per il mare, tante altre cose, la veracità delle città.
1: Ma siamo uniti perché abbiamo la possibilità di veramente di interagire con tantissime persone, tipo ha scritto anche Fernanda Letizia du Brasil.
2: Oh
1: sì, ma la gente dal Guatemala ci scrivono da ogni parte, da ogni angolo del mondo, questo allora, è molto bello.
2: In particolare, visto che abbiamo citato anche il Guatemala eccetera eccetera, il Venezuela prima, un saluto a tutti gli italiani in Sud America in questo momento o in generale insomma in questo periodo della vita, che rimangono collegati con l'Italia ascoltando la radio. Vi vogliamo bene, vi mandiamo un abbraccio e un beso
1: muchissimo.
3: Il pomeriggio prende il volo alla radio, la musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
6: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì!
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
11: Ci basta il nostro suono preferito.
10: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
14: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
16: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
16: e Mauro Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
17: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
18: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Ma come noi te lo giuro.
8: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Niente ci dividerà.
5: Dici che lo conosco?
0: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
0: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
0: Esatto.
5: Il crudo.
0: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore su RTL 102.5. Stavamo parlando giusto di balene che volano dalle parti,
2: sì,
1: del Circeo, no?
2: Ma come no? Noti avvistamenti, peraltro, c'è chi può confermarlo.
3: Solamente.
2: Si vedono frotte di balene volanti?
3: Ma 200-300 al giorno.
2: Lo so. Ma è perché è il periodo delle migrazioni. Per
3: sì. Spostano un po' d'aria, c'è un po' di vento,
2: sì,
3: ma va bene.
2: Vabbè, però non stiamo lì. È bello vederle. Fanno comunque ambiente. Eddie Brock, bentornato.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Eddie, che bello vederti innanzitutto.
3: Anche a voi.
2: Come stai?
3: Bene, voi? Come state? Tutto bene?
1: Bene, bene.
2: Belli, stiamo belli.
1: Sai,
2: no?
1: Che gli hanno detto? Guarda che a Milano fa freddo, arrivato con la felpa.
3: Oh, io sono un ragazzo, veramente quelli vengono col monboot, io. Sì. Ho il piumino a casa.
2: Questa cosa di Totò e Peppino non l'abbiamo superata.
1: Milano,
2: mai.
1: C'è la nebbia.
2: C'è la nebbia, col colbacco.
3: Che tempo c'è qua fuori però? Che
1: vabbè, non lo so. Nuvolo, ma non fa così freddo, dai.
3: Però piove.
2: Piove, veramente.
1: Sta piovendo?
3: Quando ci siamo incontrati fuori, appena sei entrata, ha iniziato a piovere.
1: Vedi? Mi ha salvata.
2: Porta il sole, la
1: perché
2: zax.
1: Perché sei crespo un attimo. Eddie, allora c'hai notizie per noi?
3: Sì, praticamente ho due date ora, 21 ottobre a Roma all'Asienda, 25 ottobre Santeria Toscana a Milano, me le sono imparate benissimo, e faccio questi due bei concerti. Okay. E quindi volevo venire a dirvelo.
2: Bravo, che bello. Hai preparato qualche cosa di particolare rispetto ai tuoi ultimi concerti? Questi due sono degli appuntamenti particolari?
3: Sì, ho preparato delle cose in più perché a me piace molto la recitazione in generale e quindi volevo fare degli intermezzi in cui raccontavo la mia storia, comunque le canzoni in maniera differente. Non ve lo spoilero solamente perché mi piace la sorpresa, però lo faccio in maniera differente rispetto a quello che si vede in generale.
2: Ok.
3: O che si è visto da me.
2: È ambizioso usare l'espressione di Gabber teatro canzone oppure?
3: È ambizioso perché Gabber comunque improntava proprio tutto lo spettacolo, ma anche le sue canzoni con questa quarta parete rotta, sì, questo metateatro tipo Pirandello. Okay. Mentre io invece farò proprio, non ti dico teatro o recitazione, ma è più un per spiegare le canzoni userò un metodo diverso.
2: Ok, affascinante.
1: Hai capito Eddie?
2: Così, dal nulla, pam, così.
3: Ma perché dopo un po'.
1: Arriverà con un teschio?
2: Essere o non
3: essere. Essere o non essere, questa è la scelta.
2: Ma hai mai studiato tu recitazione di tuo? Zero totale.
3: Allora no, non ho mai studiato recitazione e serve ovviamente per fare queste cose serve un po' studiare, serve anche farsi guidare da persone che lo sanno far meglio, però presumo che quello che ho organizzato si possa fare anche con la spontaneità del personaggio che lo porta in onda, tra virgolette.
2: Certo.
3: Perché non è che faccio Shakespeare, però comunque è una cosa diversa.
1: Ci sarà spazio per l'improvvisazione anche?
3: Sì, ma a me piace tanto il momento improvvisazione, quindi è divertente.
2: Difficile quello, c'è il lavoro con il pubblico, il crowd work, quello
3: è figo, però
2: è molto figo perché se sei in serata perfetta,
3: anche se il pubblico è in serata perfetta.
2: Bravo,
3: perché non
2: vero.
3: È solo, cioè, lì è una collaborazione proprio.
2: Vero.
1: Va bene, io allora direi ci riascoltiamo molto volentieri Non è mica te,
2: sì.
1: Poi ricordiamo gli appuntamenti e magari diamo qualche dritta su come, se c'è, non so, un outfit particolare, qualcosa che devono portare per essere parte integrante dello spettacolo.
3: Perfetto.
1: Eddie Brock.

0: questo pianoforte qua poi si presta moltissimo per il monologo.
1: Ah, sì.
2: Ah, certo.
0: Qua tu adesso parli con ho visto cose che voi umani non potreste neanche immaginare. Puoi andare dove ti pare.
2: Ma assolutamente sì.
1: Anche l'eravamo io, secondo me, si presta.
0: Certo.
1: Eravamo io.
0: Esatto, bravo. Beh, sì, ma con lui abbiamo fatto. Allora, se non ricordo male, il tuo eravamo io.
1: Nel frattempo c'era qualcosa.
0: C'era Belen nel tuo eravamo io.
2: In uno c'era Belen.
0: Vedi?
2: È vero.
0: Ok.
2: C'era Gennaro Samurai J, che era dietro il backstage di Sanremo, per le prove.
0: L'altro non me lo ricordo.
2: L'altro eravamo io. Io per Pierfrancesco Favino,
0: sì.
2: Coez e Bebe Vio.
0: Molto bene.
2: Backstage
0: molto
2: il concerto di. No, backstage, come si chiamano? La parte dietro. Sì.
0: Sì, sì, sì.
2: Il concerto di Olly.
0: Bello. Mm. Sì, sì, tutto molto bello.
2: Tutto
1: capito?
2: Molto divertente.
1: Cioè,
2: sì,
1: ragazzo, molto qua bello. Mi ha inanellato degli eravamo io.
2: Roba forte.
1: Mica da ridere.
0: Ma scusa, vorrei tornare un secondo sugli show di prossimi, visto che c'è questa parte recitativa che hai detto, insomma, sono dei monologhi, tu hai parlato anche di improvvisazione con il pubblico.
2: Certo.
0: Ma servono tutti per presentare le canzoni oppure è una storia che viene alimentata dalle canzoni che quindi diventano parte integrante di un racconto più ampio?
2: È una storia alimentata, è come se tutte queste canzoni fossero la colonna sonora di questo piccolo show che si fa in questo concerto. Non saranno monologhi perché ci sarà una persona con me che interloquirà con me, parla con me, come se fossimo due conoscenti, ma in questo caso sarà un conoscente ambiguo. Ecco.
0: Ok.
2: Capito? Non è un conoscente tipo amico. Quindi verrò.
0: Ok.
2: Verrò.
1: Stuzzicato.
2: Sì, stuzzicato da un'altra persona.
0: Cioè, un po' come l'angioletto cattivo, il diavoletto, la coscienza, quelle
2: sì,
0: cose.
2: Sì, sono cose comunque.
0: Ok. E come mai ti è venuta da fare, al di là del fatto di cambiare lo show per annoiarti, cioè hai scelto questa chiave per avevi qualche cosa dentro da raccontare?
2: Sì, perché secondo me tante volte si perde nel concerto la persona, nel senso che tante volte magari non hai tempo, sei fomentato, stai lì, canti, vedi che le persone cantano, tendi sempre a dare di più e secondo me ci sono alcuni momenti invece in cui si devono spiegare bene le cose. E come spiegarle bene se ti metti là a fare il pippardone sulle cose diventa una rottura di scatole, cioè io mi annoierei.
0: Sì, okay.
2: E quindi ho detto come posso non annoiarmi guardando uno spettacolo che nel frattempo però facendo lo spettacolo sto facendo anche questa mia spiegazione.
0: Okay.
1: Ok, allora ricordiamo gli appuntamenti.
2: 21 ottobre Roma Hacienda, 25 ottobre Santeria Toscana Milano.
1: Perfetto.
0: Tutto giusto. Io sottoscrivo anche per alimentare ancora di più che ci dovrebbe essere il momento birretta. Cioè, qua visto che si dimentica la persona, se tu prendi e dici, ok, raga, un momento adesso, tutti quanti birretti, cosa semplice. Poi brindisi, tu come stai, quella cosa lì.
2: Ti farò vedere come ho organizzato questi momenti, infatti.
0: Vedi che t'avevo beccato.
1: Bravo Andy. Oh, bentornato.
2: Grazie mille.
1: Per essere passato.
2: Grazie a voi.
0: In bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Eddie Brock.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Di salutarci come sempre un tuffo nel passato. Non lo sentivi dall'81
0: sì, da quando dicevano ho visto cose che voglio fare, cioè, dal monologo di Blade Runner, però era
1: e
0: bello.
1: Allora posso anche dire un evergreen,
0: ti prego,
1: anche perché senti questo suono.
0: Sì,
1: mi sono sentita ispirata,
0: sì, qui del glitter degli strass io li vorrei adesso, non so se possiamo provvedere al Jody, possiamo? Sì. Ah, la Mirror Ball, bravo, Studio 54, bravo Jody, bravo. Dove andiamo qui?
1: Andiamo indietro nel tempo, sì. Ci insegna appunto questa canzone di Donna Summer, I Remember Yesterday.

0: Pitupitumpa. Questo era un misto tra tipo sound delle big opera lì, come che si chiama, le big orchestra,
1: sì, okay,
0: degli anni 20,
1: brass band, quelle
0: sì,
1: cose,
0: bravo,
1: lì,
0: bravo,
1: sì, sì, sì.
0: E appunto un po' la disco music degli anni 70.
1: Quante commistioni, ne vero?
0: Sì, sì,
1: eh?
0: Sì, sì, sì,
1: bello,
0: sì,
1: bello, sì, bello. Il nostro Millennium Meet di Donna Summer si chiama I Remember Yesterday.
0: E noi ci ricordiamo invece domani.
1: Tomorrow. invece noi tomorrow. Grazie a Angelone Vicari, Antonio Loponte in regia. Grazie Zach.
0: Grazie Matteo Campese. Grazie ai nostri amici che ci hanno seguito ovunque. Lo facciamo domani. Ciao.
2: Gloria, il musical. RTL 102.5 ti invita a vedere a teatro il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Pinerolo, provincia di Torino, sono le ore 17.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in Andrea Salvati. In primo piano in questa edizione c'è la politica. Con la legge elettorale ottenuta la fiducia sull'articolo 1, ora si vota sul secondo. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: E a breve arriverà l'esito del voto sull'articolo 2. La chiama nominale dei deputati è in corso. In precedenza è arrivato il prima fiducia con 226 voti favorevoli del centrodestra e 147 contrari del centrosinistra e di Futuro Nazionale sull'articolo 1 del testo. Domani l'aula si esprimerà sull'articolo 3. Tutti e tre gli articoli architravi dell'intero sistema disegnato dal centrodestra, ovvero un proporzionale con premio di maggioranza e obbligo di indicazione del candidato premier, ma non nella scheda, bensì nel programma elettorale. La votazione finale del provvedimento, a scrutinio segreto, è fissata per giovedì mattina e sono stati precettati, come già accaduto per le pregiudiziali di costituzionalità, tutti i deputati, compresi i ministri e sottosegretari, presenti in massa qui a Montecitorio. Non a caso la premier Meloni è stata perentoria con la sua maggioranza. Se la riforma viene bocciata, si va subito alle urne. A te Andrea.
3: Grazie ad Alberto Ciapparoni. Primi scontri a margine del corteo studentesco a Parigi. Secondo i media francesi, tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation. Punto di arrivo del corteo partito da Place de la République. Petardi sono stati lanciati in direzione delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno respinto con i gas lacrimogeni. In un video pubblicato sul sito internet di Le Parisienne si vedono uomini vestiti di nero incappucciati scagliare oggetti e fumogeni contro il muro di agenti. Cambiamo argomento. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Paolo Pacchioni.
5: Un compromesso all'italiana che ha messo d'accordo chi, fino a ieri, era su posizioni opposte. La Federcalcio è stata commissariata, ma il commissario è proprio il presidente Malagò, che dunque resta alla guida del calcio italiano, sia pur in un ruolo formalmente diverso. È una situazione tra Kafka e Pirandello, con Malagò che di fatto diventa il controllore di se stesso. Tutto era partito da un cavillo. Quando Malagò era stato eletto come presidente della Federcalcio, peraltro a larga maggioranza, non era un tesserato. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, con l'appoggio del governo, ha cercato il ribaltone, ma quando ha capito che tutto poteva trasformarsi in un boomerang, ha proposto l'accordo. Il 14 dicembre ci saranno nuove elezioni in Federcalcio. Malagò probabilmente sarà l'unico candidato alla presidenza, stavolta con la tessera federale in tasca.
3: È tutto per questa edizione, ora la viabilità.
2: Via Radio.
6: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, andiamo subito nel dettaglio e lo facciamo partendo dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Bologna riscontriamo un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo sul posto. Spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto invece, per una serie di cantieri, riscontriamo un chilometro di coda tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Bologna, così come anche tra Vasto Nord e Lanciano, sempre nella medesima direzione. Siamo adesso sulla 4 Milano-Brescia, perché tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso. In questo caso i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Chiudiamo con la Liguria, siamo sulla 7 Milano-Genova, dove tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano c'è invece un chilometro di coda per lavori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate quindi buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci, buonasera, buonasera amici radioascoltatori, clienti anche, no? È brutto, no, clienti è un po'...
7: Beh, se non ci sarà qualche cliente, voi, bravo, bravo Cianna. Beh, Cianna
0: clienti, sta... clienti nel ci senso sono, di inserzionisti esatto. Che affidano a noi la propria pubblicità, in questo senso dicevo.
8: Ma noi coccoliamo tutti noi.
7: Ma sempre questo, se non ci fossero poi gli ascoltatori che ci vogliono un bene dell'anima, non avremmo clienti.
0: Certo.
8: Come state, piovosi lì nel nord?
0: Allora, qui ha gocciolato ma poca roba, si sono abbassate le temperature. Com'è Roma?
8: Centro-sud piovoso, sì, centro-sud piovoso purtroppo per tutta la settimana, ci mettiamo
0: esatto,
8: l'anima in pace.
0: Da domani pioverà giusto, fino a sabato, ragazzi, va bene, dai ragazzi.
7: Autunno, sarebbe autunno.
0: Sarebbe autunno.
7: Comunque, eccetera. Presentiamoci come si deve, soprattutto caro Cianna, presentiamo come si deve, lei.
8: Nicoletta!
0: No!
7: No!
8: La Nico! No. Raggio de Luna! Ecco.
0: Raggio de Luna! Eccomi qui, Fulvio Giuliani e da Roma Cianna!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Red Hot Chili Peppers, RTL 102.5, la nostra signora Nico, Cian a Roma, Fulvio Cavaliere Servente a Milano. Allora, ieri ve l'avevamo detto e avevamo anche commentato, ha ragione Paolo Pacchioni, lo avete ascoltato nel giornale orario delle 17, più italiana di così questa soluzione nella Federcalcio, ma neanche se ti sforzi la trovi.
1: Allora, facciamo una cosa, stiamo parlando naturalmente della situazione di Malagò. E ripetila facile.
0: Lui è stato eletto al 70% dei voti, messo in discussione la sua elezione perché non aveva la tessera della Federcalcio. Il CONI lo voleva commissariare, lo ha commissariato, ma caro Cian, con chi?
2: No, con se stesso, ed è impressionante sentire anche da Paolo Pacchioni prima che lui si controllerà da solo praticamente.
0: Malagò controllerà ragazzi,
1: tutta una roba veramente da ridere, cioè.
0: La colpa non è di Malagò.
1: Ma certo, cosa c'entra?
0: Lo volevano far fuori e hanno fatto flop.

0: Senti che belle canzoni, senti che bella musica sulla radio nazionale. Oh, scusate se in questi giorni, per chi ci segue Radiovisione, canale 36 o il 736, sono un po', come dire, sciupata.
1: No,
0: no dai, c'ho gli occhiali,
1: no,
0: che mi arrivano. Però sapete la vicenda, ieri ve l'ho raccontata nella mia Lucia e quindi sono un po' in sofferenza.
2: Però
0: vorrei mettere gli occhiali?
2: No, secondo me stai benissimo così. E poi soprattutto questo fosforescente al 36 del digitale terrestre dona particolarmente.
0: Come è uno dei miei colori preferiti.
1: Molto carino. Come l'abbiamo soprannominato prima, Shanna?
2: Il giallo.
1: Dirlo,
2: ma però, sai, comunque è un evidenziatore di quelli che porti a scuola fino a una certa.
0: No, io sono malata di evidenziatori. Vai.
1: Volevo dire, si parlava prima di Malagò e tutti ci siamo subito ricordati del leggendario circo Laniene.
0: No, lui è di casa. No, aspetta, però non tutti sanno cos'è il circolo Laniene.
1: Allora, dopo
0: dai,
1: ne parliamo, Chan ci farà una relazione.
2: Guarda, non vedo l'ora, sono pronto.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
4: Ovunque voi siate, Sistemi c'è. E vi risponde, siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
5: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
4: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
11: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
12: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
13: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
12: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: Reggio Milano si parla moltissimo del cervo che è rimasto. Avete letto?
1: No.
0: No. Un cervo che non sei tu, Fulvio, è rimasto intrappolato.
1: In che senso, scusami?
2: Questo a prescindere.
1: Basta non sapere.
0: Basta non sapere.
1: Io e Nico in questo.
0: Basta non sapere.
2: Occhio non vede, cuore non duole.
0: Basta non sapere. Sì. Non voglio sapere.
1: Sì.
0: Esatto. Comunque, sto cervo è rimasto intrappolato nel canale Villoresi. Era lì con le corde che spuntavano,
1: sì,
0: tutto sommerso nell'acqua. I vigili del fuoco, insomma, l'hanno salvato. Una cosa molto inutile.
1: No, no, viva il cervo che sta bene, lo diciamo subito.
0: Il cervo sta bene, è stato consegnato agli agenti della polizia provinciale, veterinari, eccetera, eccetera, però a Milano,
1: non
0: ragazzi,
1: un cervo.
0: Non lo so, non si sa.
3: Sto vedendo le foto, molto tenero, sto povero
0: molto
3: cervo,
0: tenero,
3: tutto
0: sì,
3: zuppo chiaramente perché era rimasto intrappolato lì.
1: Ragazzi, il problema è quando le corna si vedono.
3: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo.
0: Va bene, se vuoi possiamo anche aggiungere qualcosa sulle corna tra un po'.

0: fino all'estasi. Eros, RTL 102.5, Roma Milano con voi nel programma che ogni pomeriggio da tanti anni caratterizza il ritorno a casa.
1: Ci auguriamo insomma che lo caratterizzi bene, no? E soprattutto che vi si accompagni a casa con piacere per voi, naturalmente. Allora, qui bisognerà parlare di Sinner, prima o poi.
2: Mamma mia,
1: no?
2: Che brutto.
1: C'è un problema, l'ha detto, l'ha dichiarato. Io il video che ha postato su Instagram non l'ho visto, adesso lo stanno guardando, riguardando gli psicologi. Comunque, questo qui c'è un problema al ginocchio.
2: Il maledetto ginocchio.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sostituiscio!
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
19: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: tu.
1: Francesca Michelin su RTL 102.5. Allora, il problema è la sindrome della bandelletta ileotibiale.
2: Terribile.
1: Ok. Peraltro leggo uno dei più comuni, insomma, fastidi al ginocchio. L'ha spiegato bene un noto giornale, Fabrizio Tencone, medico sport oggi. Lui è stato per 17 anni medico della Juventus, quindi roba di tendine, eccetera, eccetera. E lui dice qua bisogna che lui si fermi, vedi, tanta terapia, tanta pazienza e poi
3: si vedrà. Torna in campo. Ma del resto è il classico fastidio che sul mio ginocchio, quello di Cianna, vabbè, se ne frega.
2: Certo, sì.
1: Stesso problema.
3: No, ma per dire.
2: Io sì, pensate, io per un po' ho dovuto smettere di correre e per mesi poi ho fatto fisioterapia e mi hanno detto sì, ma occhio perché ritorna. Perché.
3: Però tu parli alla radio, capisci?
2: Esatto, lui deve fare le ATP.
1: lo so.
3: Bocca al lupo.

0: Ma te lo aspettavi Guns N' Roses alle 17:58 minuti sulla tua, sulla vostra, sulla nostra RTL 102.5, Sweet Child of Mine con Raggio di Luna da Milano, con Fulvio Giuliani, con Password e con Cianna da Roma. E ma, con un secondo me, questo credo che sia una presa per i fondatori, suppongo. Che
1: allora,
0: sia.
1: Caro Cianna, ma lo sai che questa canzone ha accompagnato per anni l'ingresso in campo per la fase di riscaldamento dei giocatori del Milan?
2: Lo sai sì o no? Ah.
0: No, non ne ho la più pallida idea.
2: Vabbè che tu sei la magica, però
0: che anni erano i 2000 Arrigo Sacchi un po'
1: no,
0: prima
1: no molto dopo, prima molto dopo. 2010 e in avanti poi fu sostituita da Can't Hold
2: Us.
1: Ma
2: senti un attimo, a proposito di Milan, che fine ha fatto? L'ho letto l'altro giorno qualcosa su Demetrio Albertini.
1: No, ma sta benissimo, tanto si è anche
2: imprenditore lui,
1: vociferato
2: no?
1: Che potesse essere
2: bravo ma è vero sì o no? Era una bufala,
1: si era detto prima insomma delle elezioni di Malagò, ma in questi giorni francamente
2: vabbè, ok.
1: 102.5 Time. Anche a Molare, provincia di Alessandria, a pochi istanti alle 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati. In primo piano in questa edizione c'è la politica con il via libera alla legge elettorale. Sentiamo Alberto Ciapparoni, buonasera.
5: Eh sì, buonasera Andrea. Poco fa l'Aula della Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari, 3 gli astenuti. In precedenza c'era stato il sì alla prima fiducia con 226 voti favorevoli, sempre del centrodestra, e 147 contrari, sempre del centrosinistra e di Futuro Nazionale sull'articolo 1 del testo. Domani l'Aula si esprimerà sull'articolo 3, tutti e tre gli articoli architravi dell'intero sistema disegnato dal centrodestra, ossia un proporzionale con premio di maggioranza e obbligo di indicazione del candidato premier. La votazione finale del provvedimento a scrutinio segreto è prevista per giovedì mattina. Sono stati precettati, come già per le pregiudiziali, tutti i deputati, compresi ministri e sottosegretari, che erano presenti in massa qui a Montecitorio. Del resto la premier Meloni era stata lapidaria con la sua maggioranza. Se la riforma viene respinta si torna subito alle urne. Da Forza Italia Tajani sottolinea la compattezza della maggioranza, per il centro-sinistra però il testo è incostituzionale. A te.
4: Grazie ad Alberto Ciapparoni. E sale il prezzo del diesel nei distributori a marchio Eni, il cosiddetto price cap accordato dalla compagnia, correlato allo sconto delle accise del governo che non è stato confermato. Il gasolio nei distributori della partecipata passerà da 2,19 a 2,25 centesimi al litro. E sentiamo ora come ha chiuso la borsa di Milano, la linea Marco Castelletti.
6: Buonasera, chiusura positiva per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,87%. Meglio il FTSE Italia Mid Cap a più 1,33%. Si distinguono oggi Inuit più 3,56% e Nexi più 2,87%. In controtendenza Telecom Italia meno 3,66% e Fincantieri meno 3,55%. In diminuzione lo spread BTP Bund, ora quota 105 punti. Leggera diminuzione anche per il petrolio a $99 al barile. Del SEG Data Analytics è tutto. Buona serata.
4: La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. L'intesa fra il presidente del CONI Bonfiglio e quello della Federcalcio Malagò era stata raggiunta prima della riunione. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio 2027 nuove elezioni alla guida della FIGC. È tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio.
7: Grazie per la linea e buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto sulla rete, andiamo nel dettaglio partendo dalla 1 Milano-Napoli. Siamo tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Milano, dove c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. E anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Grotta Mare Pedaso verso Bologna il chilometro di coda è causato sempre da lavori, e medesima è la situazione anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione ancora di Bologna. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa tre quarti d'ora. Analoga è la situazione anche nel senso opposto tra Pero e Cormano. Spostandoci sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano riscontriamo un chilometro di coda per lavori, e poi il traffico è intenso sulla 10 Genova-Ventimiglia. Siamo tra Genova Aeroporto, il bivio con la 7 verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
2: Il giovane Jonathan Roma, Circolo Aniene, poi Fulvio Giuliani. Fulvio Giuliani, diciamo giornalista belloccio. No, belloccio è orrendo. Belloccio è orrendo. È vero sì o no? Belloccio è orrendo.
0: È un complimento.
2: No, no, no, no, è come dire, com'è quella lì? Carina.
1: No, ma no, no, no, no, no, aspetta, molto peggio un tipo.
0: Sì, è un tipo, è proprio, è una persona brutta a cui non hai il coraggio di dire che è brutta.
2: No, non sono d'accordo.
0: Dai,
2: no.
0: Quello è un tipo.
2: Meglio
0: un tipo.
2: Io preferisco che uno mi definisca un tipo che carina. Carina è...
0: No, forse dai, meglio un tipo carina. Che carina, no, però comunque un tipo
2: no,
0: non è il massimo.
2: No, no, no.
1: Amici!
2: Cosa
1: dite
2: c'è?
1: La vostra. 378-378-125.
2: A me quelli che mi dicono, sì, com'è quella lì, carina. Vabbè. Ma no, invece di dire, è un tipo.
0: Dipende cioè, anche dall'intonazione.
2: Certo, carisma.
1: Vedi... Tu l'hai detta bene, ma se è un tipo.
0: Un tipo è brutto. No, no, ma è un tipo. Detto così già diventa qualcosa
2: Gianna,
0: di simpatico.
2: Tu sei un tipo proprio... Cioè, se devo definirti...
0: Sì, sto
2: aspettando. Dico proprio un tipo. No, carino, dai.

0: ci state scrivendo, no, su questa storia, un tipo è carina, e cioè, per esempio, qual è la cosa più brutta che uno potrebbe dirti? Io ce l'ho per me.
1: Qual è? Mamma, non lo so.
0: Nicoletta, sei una mediocre.
1: No, mediocre è terribile.
0: Mediocre è brutto.
1: Allora, posso dirti qualcosa di quasi peggio? È invidioso.
2: Cioè, quando qualcuno manifesta invidia, oppure ti dicono proprio che sei invidioso?
1: Ti dicono sei un invidioso, è una cosa che non tollererei.
2: Fatico ad accettarlo più che altro. Brutto,
0: io trovo mediocre. Ciano, invece tu?
2: Sono d'accordo con un'ascoltatrice che ha scritto: è una bellezza impegnativa. Secondo me è una cosa terribile da sentirsi dire e da dire.
0: No, ma tu. Cioè, la cosa peggiore per te
2: è essere sciapo, indifferente. Sì. Risultare sciapo.
1: Quindi, come dire, ci sei o non ci sei?
2: Sì. Piuttosto spero di starti antipatico.
0: Sì, no, su questo sono d'accordissimo, Chan.

0: Rescue Me, 30 Seconds to Mars, RTL 102.5, buon ritorno verso casa. Si chiacchierava qui in regia.
1: Di cosa?
0: Grazie anche al pezzo di Peggy Gou che abbiamo suonato poco fa. E di un fatto oggettivo, se vogliamo persino banale. Quando scoppiò il fenomeno dei DJ, le ragazze erano pochissime.
1: Ma perché stiamo andando su questo argomento, scusate?
0: Ma così, perché ne chiacchieravamo tra di noi.
2: Si sentiva Peggy Gou, che in effetti...
0: Abbiamo suonato Peggy Gou, Peggy Gou è una superstar mondiale.
1: A me piace da pazzi lei.
0: Vedi.
1: Ma mi piace proprio come donna.
0: Se ti piacciono i tatuaggi. Se ti piacciono i tatuaggi.
1: Eppure è un tipo più che bella, no?
2: Beh, lei è una bellissima donna, secondo me, va oltre il tipo. Poi è vero, anche...
1: Ma sta con Berrettini, allora...
0: Chi lo sa?
1: Certo che sono così diversi, è vero, come stile.
0: Però due belli.
1: Belli tutti e due.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Sostituiscio!
5: Leo, si dice sostituiscilo!
4: Sostituiscio!
6: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
16: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
17: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
18: Siamo Elia Nuzzolo
19: e Matteo Ciuccioli,
18: alias Max Pezzali
19: e Mauro Repetto.
18: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
20: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
21: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
22: Ma no, abito qui dietro.
21: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
22: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
21: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
22: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
23: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta.

0: Comunque, a proposito di amore libero che canta Zucchero, eccetera, abbiamo mollato la questione del cervo che
1: le
0: è stato
1: corna.
0: Esatto, trovato nel canale Villoresi a Milano, e dal cervo siamo andati sulle corna, no? Abbiamo mollato lì un po' il potremmo prenderlo
2: originali
0: certo, molto potremmo prendere, riprendere se volete l'argomento domani, se vi interessa, oppure abbiamo ancora una mezz'oretta.
1: Massimo,
0: cosa c'è?
1: Cosa
0: c'è? Cosa c'è? Cosa c'è?
2: Mi hai fatto pensare.
0: Cioè?
1: Alle corna.
2: No. Ci stava, okay. Il dubbio era corretto. No, ma nel terzo millennio, mentre noi scherziamo, e magari domani chiacchieriamo di corna, io devo leggere di una polemica sul gusto invertito.
1: Ah, sì, ho letto.
0: Ah, no, io non l'ho letta, non la so.
2: Il direttore del giornale Cerno, secondo un noto politico. Ma dico, ma sul serio?

0: Senti un po', ma
1: in altri tempi una dichiarazione del genere
2: sarebbe stata
1: complicata.
0: Vabbè, dai, vabbè, dai. Non vi ho sentito parlare, ragazzi, della partita di ieri sera.
1: Beh, molto bene, vai Chan.
3: No, io sono molto contento. Tu sei contento, Fulvio? Siamo ottimisti?
1: No, molto, perché francamente girare dopo l'esordio da brivido con il Belgio all'Olimpico non era semplice, rimettersi subito in carreggiata, bravi, veramente bravi.
0: Beh, anche Mancini, bravo Mancini, dai, bisogna dirglielo anche a...
3: Al mister, che scherzi.
0: Al mister.
3: Io sono ancora un po' spaventato, però speriamo bene, dai, sicuramente quello che stiamo vedendo è buono.
0: Comunque stiamo andando a caccia dei quarti, no?
1: Andiamo a caccia dei quarti, bisogna vincere in Belgio.
0: Esatto, vinceremo.
4: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista!
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura X-Fir?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
15: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
15: La più buona, perché mia.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Marte si connette ad Urano, rendendovi piuttosto impazienti di fare e di concretizzare. Una fretta forse inutile, un'ambizione che non sempre tiene conto delle possibilità reali. Cari Toro, Venere e Mercurio si uniscono dall'opposizione, spingendovi a dialogare in modo intenso, onesto e logico. Per questo pronuncerete parole sagge che avranno il loro effetto. Amici del segno dei Gemelli, avrete voglia di fare pace con voi stessi, di ritrovare serenità con le cose che vi appartengono, con le situazioni più intime, quelle mai condivise. Evitate la folla. Cancro, la luna vi aiuterà a capire e apprezzare certe ammissioni, dando un valore speciale a chi non mente, a chi ammette debolezze e decisioni senza paura di raccontare. Leone, dovrete tenere a bada le passioni marziane così vicine per non permettere loro di fare cose sbagliate in nome di desideri che non vogliono aspettare. Calma. Vergine, la luna nel segno vi porterà a guardare con occhi lucidi ma gentili ogni cosa, così da comportarvi in modo speciale, rispettando le emozioni e i dettagli e dicendo la verità. Bilancia, le incertezze di una Venere retrograda faranno luce grazie a una logica speciale, grazie a idee e intuizioni che sapranno illuminare ogni cosa. Tempo di ammettere. Scorpione, mentre qualcuno sembra volersi confrontare per capire le sue debolezze, voi proverete a fare mille cose, ma in modo non sempre giusto, spesso azzardato. Preziosi i compromessi. Amici del segno del Sagittario, innamoratevi di quelle persone che sanno dire la verità anche quando è scomoda, anche se non ci si fa una bella figura. Apprezzate la trasparenza e la coerenza. Capricorno, adorate ogni forma di concretezza, anche quando magari decidete di smettere di credere o di sperare in qualcosa che vi appare finalmente impossibile. Siate sinceri. Acquario, tenete sotto controllo reazioni e risposte per non cadere nella pericolosa trappola di Urano e di Marte. Il cielo vi renderà inutilmente impulsivi, meglio muoversi con prudenza. Infine, cari pesci, avrete a che fare con persone in vena di criticare, di dire comunque ciò che pensano, di agire sempre di testa loro senza ascoltare consigli. Lasciateli fare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Adesso un Gran Millennium che parla di amicizia. Allora, volevo chiedervi, voi quanti amici avete? Ma veri, eh?
3: Pochi. Sempre meno. Sempre
2: tipo?
3: Meno. Quelli con cui sai di poter parlare.
2: Che non ne abbiano
3: me...
2: male.
4: Quattro. Ma no, ma sono sì. Pochi, sì.
3: Quattro, tre, forse.
4: Due, tre.
2: Sì, infatti questa è il numero, no? In genere 3-5 persone, no? Sai quelli che dicono invece io sono piena di amiche,
3: sì, e quella... vuol dire che ne hai veramente pochi, ma infatti, molto meno, forse sì, zero, sì, se sì, pensi sì. Di essere pieno di amici ne hai zero probabilmente.
4: Si confonde, vabbè, abbiamo fatto tutti l'amico di cui parlava Nico con l'amico con cui fai l'happy hour,
2: sì,
4: cioè,
2: sì, sì,
4: serata, vabbè.
2: Però poca roba, sì, eh.

0: un inno
1: bello, questo di Antonello bello. Venditti, che dedichiamo a Cian, romano de Roma.
2: Perché io dovremmo dedicare?
0: Beh, come Venditti, dai.
1: Per Tufello.
2: Ah, perché Venditti era romano, no. Pensavo che glielo volessi dedicare per la storia dell'amicizia. No.
0: Beh, tutti abbiamo bisogno di un amico, ma io l'ho trovato in Fulvio, un amico caldo, un amico con cui passiamo.
2: Perché, scusa, non citi me?
0: Perché tu
2: non è carina questa cosa.
0: Tu sei un'amica.
2: Ti stavi salvando in corner.
0: Sì, no, vi sbagliate che siete maliziosi.
1: E
0: ve
1: non
0: lo
1: ci
0: giuro.
1: Sei riuscito. Vabbè, non senti, ci sei riuscito.
2: Hai fatto una figura del
0: cacchio. Non è vero.
2: Vabbè, comunque, non è che dobbiamo essere proprio, guarda, io amico a tua, no.
0: Ma dai, ma come? Scusa, ma questo è peggio addirittura.
2: Non siamo amici, siamo colleghi.
1: Esatto, no? Colleghi, nel tuo caso.
2: Potrei dire di essere amica della nostra direttrice, Ivana Faccioli.
3: Mi stavo un po' offendendo, infatti. Sì.
2: Esatto, di Ivana sono amica.
3: Sì, sì.
2: Hai capito?
4: Carlo Acutis, il giovane santo. RTL 102.5 ti invita a vedere il film nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Bevagna, siamo in provincia di Perugia, pochi istanti alle 19.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano la politica, sì, dalla Camera alla fiducia sui primi due articoli della legge elettorale. Protestano le opposizioni. Alberto Ciapparoni.
5: La riforma elettorale all'ultimo miglio, oggi l'aula della Camera ha detto sì con largo margine a due diverse fiducie poste dal governo, domani si voterà la terza e i primi tre articoli del testo sono gli architravi dell'intero sistema disegnato dal centrodestra, un proporzionale con premio di maggioranza e obbligo di indicazione del candidato premier, il cui nome però non figura sulla scheda bensì sul programma, ma l'appuntamento clou sarà giovedì quando si svolgerà il voto finale a scrutinio segreto. Intanto la maggioranza oggi è stata compatta, anche ministri e sottosegretari hanno garantito la presenza in aula. Per il no si sono espressi sia il centrosinistra sia Futuro Nazionale. Dal centrodestra Lupi ha commentato tutto così:
6: l'opposizione dovrebbe spiegare agli italiani perché ha paura di una legge elettorale che stabilisce il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e governa e chi ha perso e deve stare all'opposizione. Elimina tutti i giochi di palazzo e grazie a noi moderati rintroduce la preferenza.
5: Ma le opposizioni parlano di testo incostituzionale. È tutto.
3: Andiamo in Francia, studenti ancora in piazza per chiedere risorse per gli istituti e più insegnanti. Si registrano disordini e scontri con le forze dell'ordine. Raffaella Coppola.
7: A Parigi petardi sono stati lanciati contro le forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni, almeno 12 giovani arrestati. Scontri anche a Strasburgo e a Lione. Quello che fate è incredibile, avete ragione, ha detto Mélenchon rivolgendosi ai giovani. Intanto 215 studenti sono rimasti feriti dall'inizio delle proteste, assieme a 85 dipendenti dell'istruzione pubblica e 715 tra gendarmi e poliziotti. Il premier francese Le Cournoy ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei da domani e per tre giorni, trasformandoli in un momento di democrazia interna, ma gli studenti per ora non intendono fermarsi fino a quando non ci saranno 10 miliardi sul tavolo, dicono. A fare un bilancio di fine giornata il presidente Emmanuel Macron, che ha convocato alcuni ministri all'Eliseo, e intanto Donald Trump dice la sua: le proteste per il tycoon non sono altro che il risultato di una migrazione di massa fuori controllo.
3: Voltiamo pagina. Jessica Moretti, proprietaria del locale del tragico rogo di Capodanno a Cramontana, ha chiesto un'indennità per infortunio sul lavoro. Una richiesta decisamente fuori luogo che fa discutere. Andrea Salvati.
8: La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich secondo la legge svizzera sugli infortuni sul lavoro. La compagnia ha chiesto alla procura delle Vallese il via libera all'eventuale pagamento che è stato accordato. Moretti è tra i principali indagati insieme al marito Jacques. Lei è sottoposta all'obbligo di firma e deve restare nella sua abitazione di Lons. Il marito è in carcere dall'11 agosto con l'accusa di averla picchiata in vista dell'anniversario della tragedia. Moretti ha espresso timori per possibili tensioni con i familiari delle vittime per una nuova attenzione dei media. Ricordiamo, nella nottata morirono 41 persone, fra cui 6 giovani italiani, e 115 rimasero ferite.
3: Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a Francis Alsen, belga che lavora negli Stati Uniti. Il suo studio sui neutrini è affascinante e misterioso. Ce lo racconta Mario Vai.
9: La sua intuizione sembrava fantascienza: trasformare 1 miliardo di tonnellate di ghiaccio antartico, il più puro del pianeta, in un occhio gigante per catturare i neutrini. E invece Francis Alsen, 82 anni, belga di nascita, americano d'adozione, ha trasformato l'impossibile in realtà, e proprio per questo è stato assegnato a lui il premio Nobel per la fisica 2026. I neutrini sono particelle fantasma, attraversano noi, la Terra, le stelle, senza mai fermarsi. Alsen ha capito che una volta ogni tanto uno di loro sbatte contro il ghiaccio e lascia un minuscolo lampo blu. Per vederlo ha piantato 5.000 sensori ad 1,5 km sotto il polo. È nata così l'astronomia dei neutrini. Non guardiamo più l'universo solo con la luce, ora lo ascoltiamo con le sue particelle più segrete.
3: La chiusura in borsa a Milano, FTSE MIB più 0,87%. E siamo alla pagina sportiva. Buonasera Paolo Pacchioni.
10: Buonasera, partiamo dal tennis. Stagione finita per Jannik Sinner, ancora alle prese con problemi al ginocchio destro. L'alto atesino ha deciso di avviare trattamenti per poter tornare al 100%, ma soltanto nella prossima stagione. Sinner, che è fermo da luglio, quando aveva vinto Wimbledon, salterà quindi anche le ATP Finals di Torino. La giunta del CONI ha eletto all'unanimità Giovanni Malagò commissario per la Federcalcio, un compromesso all'italiana, consentito al presidente federale di restare alla guida del calcio italiano, sia pur con un ruolo formalmente diverso. A dicembre ci saranno nuove elezioni che Malagò affronterà forse da candidato unico, dopo aver risolto la questione tesseramento. Lesione al polpaccio per Antonio Vergara, il giocatore del Napoli si è infortunato in nazionale e dovrà stare fermo dai 20 ai 30 giorni. Il TAR ha bocciato i 5 ricorsi presentati da varie associazioni e comitati di cittadini sulla realizzazione del nuovo stadio di Milano. Il progetto di Inter e Milan per il nuovo San Siro può dunque andare avanti senza ulteriori ostacoli. E per lo sport è tutto.
3: Grazie Paolo, ora prima il meteo e poi gli aggiornamenti sul traffico.
11: Previsioni del tempo.
12: Buona serata da Paolo Corazzon. Nelle prossime ore perturbazioni in avvicinamento alle regioni di nord-ovest. Domani porterà delle piogge sulle regioni appunto nord-occidentali dal pomeriggio, e tra giovedì e venerdì questa perturbazione attraverserà un po' tutta l'Italia. Sempre per domani vi segnalo anche un po' di instabilità sul basso Tirreno. Temperature che da giovedì cominciano a diminuire. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Via Radio.
13: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. In particolare segnaliamo 2 chilometri di coda sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio Villa Literno-Pomigliano e lo svincolo a Cerra-Fragola per un incidente in direzione di Napoli in corsia di sorpasso. Ora di punta per i rientri serali sulla 4 Milano-Brescia 3, raccordo della tangenziale est Viale Certosa si impiega mezz'ora, il doppio del solito in direzione di Torino. E ancora sulla A4 tra Pero e Milano Est, code a tratti verso Brescia. Traffico intenso anche sulla 8 Milano-Varese tra lo svincolo Lainate, Arese e Legnano in direzione di Varese. Per lavori verso Ancona sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 1 chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e a seguire 2 chilometri tra Pescara Nord e Pineto. 1 chilometro di coda sulla 11 Firenze-Pisa tra Sesto Fiorentino e Peretola in ingresso a Firenze per la viabilità cittadina congestionata. Infine coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova fino al grande raccordo anulare. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, più tardi fate buon viaggio.
3: Vi lascio in compagnia di protagonisti, grazie per averci seguito e buona serata.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: Eccoci, 19:06, amici e amiche, popolo d'Italia. Stasera inizieremo parlando di arte. Quando parliamo di arte, chi è il nostro artista desperados del quartiere spagnolo? Lui,
15: grazie. E allora vi confermo, clamoroso, in un programma così tanto inutile, finalmente arriva l'arte. L'arte contemporanea attraverso un uomo, caro Taranto, che usa le palle, cioè
14: Le cose come stanno, dipinge con le palle, con i palloni.
15: Dipinge con le palle, con i palloni. Vabbè, ma io stavo per dirlo, solo che dire palle tanto giovane poteva impressionarsi.
16: Sì, poi a quest'ora sai che ancora insomma no, siamo in fascia protetta. Però quello fa, è lui, quindi lo diciamo.
14: Anche perché qui l'unico che dice palle sono io.
16: Noi ne diciamo tante in generale.
15: Allora, benvenuti, state con noi di tutto di più. Adesso parte una bellissima canzone. Quale caro Taranto?
16: Miley, la nuova Best Persuades.

0: News. Apriamo protagonisti 19-14 minuti, ma oggi apriamo in tono serio perché si deve parlare di cultura, si parla di arte, di pittura.
1: Colleghiamoci con, posso, con il paradiso terrestre.
0: Addirittura.
1: Andiamo da Adamo, pensate.
2: Sì.
0: Perché, ma lui però,
2: perché quest'artista si chiama Marco Adamo, e infatti Fredella non è riuscito a non fare la battuta.
1: Pronto? Adamo, eccolo, sono la tua Eva.
0: No, ma cos'è questa cosa?
3: No. Buonasera Eva.
1: Sei tu Marco Adamo?
3: Sì, sono io, in persona.
1: In persona,
2: l'artista
1: bene.
2: Che dipinge con le palle.
1: In mano.
2: Fa più effetto dire palle, ma in realtà sono palloni, no?
1: Giusto?
3: Sì, sono palloni da calcio. Il mio strumento è il pallone da calcio.
1: Bene. Sono felice dei tuoi vicini di casa, posso dire. Pensa a quello che combini. Vabbè, quando.
2: Ma lui c'ha la galleria, c'ha la
3: bottega. Esatto. Il mio studio si trova all'interno di una galleria d'arte a Costruttore Emanuele.
2: Marco, ma com'è che fai? Cioè, lo vuoi spiegare? Come funziona? Prendi il pallone, che fa? Che succede?
3: Certo, praticamente prendo il pallone da calcio, lo intingo con dell'acrilico, dopodiché calcio sulla tela e quindi...
1: Ma scusa, non si schizza tutto?
3: Sì, infatti il mio studio è molto colorato.
1: Molto schizzato.
2: Allora bisogna dire, bambini all'ascolto, non fatela a casa, altrimenti mamma...
1: Fatelo con i pennelli, che è più bello.
2: Tu l'hai fatto fare pure ai calciatori del Bologna, giusto?
3: Sì, grazie alla Simon Bart c'è stata questa esperienza a Bologna, che praticamente era collegata con una mia mostra d'arte in città.
1: Bene. Quanto vale un quadro, se posso chiederti? Quanto costa questo pallone?
3: Guarda, non mi fa piacere parlare di prezzi, ma ve lo dico perché siamo tra amici. Un 100-150, quindi un metro per un metro e mezzo, all'incirca 20.000 euro.
1: Allora abbiamo trovato. Scusate, abbiamo trovato un business.
2: Bambini, fate questi quadri a casa vostra. Forza, con le tele, le pallonate. Grazie, Marco.
1: Se c'è qualcuno che vende Super Santos, subito Napoleone adesso.

0: 9:23 su RTL 102.5. Allora, c'è un'altra grande emergenza di cui ci dobbiamo occupare noi con tanta serietà in questo programma. Sono le castagne.
1: Sì, sicuro. Questo è un tema importante. Questo è importante.
0: Esatto, allora, le castagne. Perché?
2: Pronto?
0: Dica, chi chiami?
3: Pronto?
2: Pronto, parlo col negozio della frutta di Pugliese.
0: Foggia, questa è Foggia.
3: Con chi parlo?
2: RTL.

0: protagonisti qui siete voi, protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Da Arca Planet, convenienza nostra.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
13: Isopar 01 Distribution presenta.
14: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
13: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
15: Tu non ti senti un re di Napoli?
16: Io non mi sento nessuno.
13: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
17: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
18: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Sognare una vacanza d'inverno?
23: Previsto.
22: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
23: Inaspettato.
22: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
23: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
22: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: Lenny Kravitz, December, 19:34 minuti, qua in protagonisti, e la domanda adesso è di rito, cioè vogliamo atterrare?
1: Ma allora atterriamo
2: subito.
1: Roma, vai Ale.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buonasera, buon martedì. Volevo farvi io una domanda.
0: Sapete che
3: all'aeroporto di Roma Fiumicino è possibile registrare anche i podcast?
1: Bene.
3: Arriva infatti. È una domanda retorica perché sì, si può fare. Arriva infatti la seconda stagione di Fly Me to the Moon, futuri in arrivo. È la seconda stagione, è di Mundis, la società di cui fa parte anche ADR, Aeroporti di Roma, esatto. Condotta dal giornalista Riccardo Luna, composta da 9 puntate. Ogni puntata ci sarà un esperto di tecnologia, un imprenditore, una figura del CERN, perché l'argomento cardine è ovviamente, come si può intuire dal titolo, il futuro. Esatto. Ma il futuro in maniera molto concreta, un futuro in maniera molto vicina a noi, quindi si parlerà di intelligenza artificiale, di cyber security, più semplicemente tra virgolette del futuro rapportato alla scuola, al lavoro. Sarà ovviamente ascoltabile su diverse piattaforme online e non solo, e le domande a cui si tenterà di rispondere, proprio perché è molto vicino a noi, molto concreto, è per esempio: nel 2030 i robot faranno effettivamente parte della nostra vita quotidiana?
1: Ma
3: e si cercherà appunto di rispondere in questo modo.
0: Bello, interessante.
1: Così magari il premio San Gennaro lo conduce un robot e non più Simioli.
2: che non sarebbe male, anche se lo sai, te l'ho proposto già mille volte. Sei
1: di fare il robot
2: da Fiumicino, Alessandra, ci risentiamo tra un'oretta più o meno.
1: Ale,
2: sì,
1: soprattutto
3: più tardi.
1: Ti facciamo gli auguri, fate gli auguri ad Alessandra per il compleanno.
2: Tanti auguri.
3: Ma non
2: auguri,
3: è vero,
2: auguri,
3: no, insomma, non è vero.
2: Ma tanti auguri.
1: Vabbè, quando è il compleanno?
3: È il mio compleanno, è il 23 luglio.
1: Ci portiamo avanti.
0: C'è la nuova di Max Pezzali, Le Ali.

0: 43 su RTL 102.5 è arrivato amici e amiche.
1: Io mi nascondo.
0: Sorrido.
1: È arrivato il Cuciterga.
2: Vai, vai, Cuciterga.
1: Vado. Vai, vai, Francesi.
0: Allora, no, non riesco, ragazzi. Gianni, dillo tu.
1: Allora, com'era il programma televisivo preferito dai meccanici?
2: Meccanici.
0: Quelli,
2: insomma, un po' spiritosi, che, però.
0: Cioè, è un programma spiritoso. Fai
2: meccanici
0: musica,
2: un po' che hanno voglia
1: 378-378-1025. Aspettate.
2: Come fa?
0: Premio, lo diamo?
1: No, vabbè, è facile,
2: non si sente la musica.
0: Regaliamo una camera d'aria stasera. Una camera d'aria, c'è cioè una camera piena di aria.
1: Vi regalo un bel vaffa io,
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti, fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Pioggia di fatture da Saturno.
5: Fatture processate.
4: Pratiche nebulose.
5: Già chiuse.
6: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
7: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
8: Sostituiscio.
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio.
10: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
14: Hai parcheggiato al primo colpo.
15: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
16: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
17: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
18: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Che meraviglia, ragazzi! Tiziano Ferro, abbiamo cantato tutti per dirti ciao. 19:54. Bene. Tra poco avremo finalmente il vincitore in carica ancora.
1: Ma finalmente non riesce, non è arrivato.
2: No, è arrivato. Ancora no, però lo ripetiamo, giusto? Allora, il vincitore di oggi è.
1: Ma qual è?
2: Com'è? Programma televisivo molto amato. Dai meccanici un po' spiritosi, no? Hanno voglia di ridere. Esatto.
1: Qual è, come comincia? Con la S, con la S, giusto?
0: S, con la S di signora, per cortesia, mi dai il latte? La S,
1: ecco,
0: di, capito?
1: 378-378-1025, anche è vero che stasera è il premio, questa pompa d'aria non interessa a nessuno.
0: Che è la pompa d'aria?
1: No. Tu hai detto.

0: Jenny from the block, Jennifer Lopez, 19:59 minuti dopo risolveremo anche il cruciterga. Ma abbiamo anche altri temi però.
1: Sì, andremo a Milano, città e oggi su tutti i giornali, dove si guadagna in media più delle altre città d'Italia 40.000 euro l'anno. Gianni, io e te li abbiamo visti in 5 anni.
2: Diciamo 40.000 euro lordi all'anno. Beh, qua c'è da dire tantissimo. Beh. Cercheremo di non scadere nella retorica. Intanto il fallimento del cruciterga.
1: Ma non è vero, ci hanno scritto. Ma ci hanno scritto.
2: Ma sei sicuro?
1: Certo, questa sera c'è un grande regalo.
0: Anche a Monte Porzio, in provincia di Pesaro Urbino, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. In Francia, studenti ancora in piazza per chiedere risorse per gli istituti e più insegnanti, si registrano disordini e scontri con le forze dell'ordine. Sentiamo Raffaella Coppola.
5: Non si arresta la rivolta degli studenti francesi, anche oggi scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste per il diritto allo studio. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron ha convocato il governo, mentre il premier Le Cournot ha sospeso le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump va all'attacco, è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa, fuori controllo, e al tycoon Mélenchon replica che la signora Le Pen gli sta raccontando una versione fantasiosa sulle cause delle violenze e che è la polizia a provocare e ferire i giovani.
4: Non c'è stato alcun errore giudiziario nei confronti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo Andrea Sempio, ora indagato dalla procura di Pavia per lo stesso delitto. Secondo me la condanna è giusta, ha detto nel corso della registrazione di Porta a Porta. Ci sono cose che non mi convincono nel racconto all'alternativo che vedrebbe Stasi innocente. Alcune cose che vengono sollevate non mi convincono, mi sembra siano più logiche e spiegate come sono spiegate ai tempi. Ha poi aggiunto Sempio. Sale il prezzo del diesel nei distributori a marchio Eni, il cosiddetto price cap accordato dalla compagnia, correlato allo sconto delle accise del governo, che non è stato confermato. Il gasolio nei distributori della partecipata passerà da 2,19 euro a 2,25 euro al litro. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario proprio all'attuale presidente Malagò, Paolo Pacchioni.
6: Un compromesso all'italiana che ha messo d'accordo chi, fino a ieri, era su posizioni opposte. La Federcalcio è stata commissariata, ma il commissario è proprio il presidente Malagò, che dunque resta la guida del calcio italiano, sia pur in un ruolo formalmente diverso. È una situazione tra Kafka e Pirandello, con Malagò che di fatto diventa il controllore di se stesso. Tutto era partito da un cavillo. Quando Malagò era stato eletto come presidente della Federcalcio, peraltro a larga maggioranza, non era un tesserato. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, con l'appoggio del governo, ha cercato il ribaltone, ma quando ha capito che tutto poteva trasformarsi in un boomerang ha proposto d'accordo. Il 14 dicembre ci saranno nuove elezioni in Federcalcio. Malagò probabilmente sarà l'unico candidato alla presidenza, stavolta con la tessera federale in tasca.
4: È tutto per questa edizione, ora le previsioni del tempo.
3: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Emma Parigi. Mercoledì una nuova perturbazione, questa volta atlantica, raggiungerà le regioni di nord-ovest, apportando copertura nuvolosa e precipitazioni anche diffuse in graduale espansione a buona parte del centro-nord nella giornata di giovedì. Per quanto riguarda le temperature, i valori saranno ancora miti grazie anche a ventilazione di scirocco, ma poi tra giovedì e venerdì avremo un ridimensionamento termico. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buonasera da Autostrade per Italia, da Deglia alla Sara. La circolazione è tornata alla normalità con rientri pendolari oramai terminati. Segnaliamo sulla 13 Bologna-Padova, Occhiobello, l'entrata è chiusa verso Bologna per lavori che termineranno il 18 ottobre. In alternativa comunque è possibile entrare a Ferrara Nord. E ancora fino al 18 ottobre sulla 26 Genova-Gravellona-Toce ricordiamo la chiusura per lavori a Meina degli svincoli in uscita da Genova e in entrata verso Gravellona-Toce. Consigliamo di entrare a Baveno e i soli veicoli leggeri a Carpugnino. Per lavori sulla 7 Seravalle-Genova. Seravalle scrive chiusa in entrata verso Milano fino al 15 novembre. Suggeriamo di entrare a Tortona. E sulla 14 Bologna-Taranto a Bologna-Borgo Panigale resta chiusa l'entrata in direzione di Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile in alternativa Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Infine segnalo che dalle 22 alle 6 la 1 Milano-Napoli sarà chiusa per lavori tra Fabbro e Chiusi verso Firenze e tra Capo e Caianello in direzione di Roma. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. 25 minuti al bacio sempre protagonisti. Fino alle 21 un sacco di mission.
1: Alla castagna, caro Taranto. Magari, sì, magari sì. Sul suggerimento di Simeoli andiamo sul Gargano, sindaco di mattinata.
2: Se ci sei. Suggerimento mio.
1: Beh, tu coltivi castagna. Noi siamo i cugini di castagna.
2: No, io so che a Vico del Gargano si producono molte castagne che poi da lì partono per tutta l'Italia e non solo.
1: Allora, anche in India.
2: Siccome vanno in India queste castagne,
1: perché una castagna può andare in ferie in India,
2: no? Per carità, però ho capito. Ma siccome abbiamo la vatta a Fiumicino, non ha mai intervistato una castagna di passaggio,
1: no? È vero, mai.
2: Vabbè,
1: mai.
2: Glielo chiediamo dopo.
1: E allora, poi cerchiamo un milanese doc. Io già so chi, però allora, non mi dire,
2: allora, no, allora, no, no, non mi dire che te l'ho detto, eccetera, eccetera.
1: Lì
2: c'è adesso,
1: tanto,
2: c'è, vabbè. C'è la musica,
0: ma certo, i Nothing But Thieves. L'ultimo singolo.

0: Venezia, 20:13 su RTL 102.5. Ma attenzione, perché abbiamo trovato il modo per risolvere un problema dannoso per la Puglia, perché c'è la crisi di castagne in Puglia.
1: È serio, perché poi tutto è partito dalla siccità.
0: Esatto.
1: Voglio dire, quindi noi però scherziamo, un po' problema serio. Allora abbiamo Irene al telefono.
0: Ah, eccola qua, chiamata last minute. Irene, buonasera Irene.
2: Buonasera ragazzi.
0: Bene.
2: Silvana e Walter.
0: Ecco, Silvana e Walter. Bene, questa triade che cosa ha raccolto oggi e dove?
2: 8 kg di castagne.
3: Palo.
2: A Palo,
3: Palo.
2: In
3: provincia di Savona.
2: In provincia di Savona. Eravamo andati per funghi, ma
0: ha trovato le castagne.
1: Bene.
2: Le castagne, sì.
0: Bene, quindi, bene. Allora loro le invieranno la Puglia, no? Detto fra noi.
1: Quindi siete disposti a mandarle in Puglia? Perché mancano le famose castagne di San Michele?
0: Esatto, però intanto è arrivato il numero del sindaco Sciscio. Aspetta, proviamo a chiamarlo. Di dov'è?
1: Vai. Il sindaco Sciscio è di Vico del Gargano, dove si produce la mitologica castagna di San Michele.
0: Vediamo.
1: Io l'ho scoperto stasera, ragazzi. Non pensavo che il Gargano fosse ricchissima di castagne.
0: È pieno di foreste.
1: Sciscio, rispondi, sindaco di Vico del Gargano.
4: No, ma
0: Vico
4: come?
0: Del Gargano, città anche degli innamorati, tra l'altro.
1: Vuole mandarvi 8 kg di castagne. Basta metterci il timbro sopra, castagna di sapere.
4: Ma sì, voi dite che sono
0: di Palo. Vabbè, facciamo così, sindaco, se sei in ascolto o qualcuno
4: chiamaci,
0: del Gargano,
4: esatto.
0: Insomma, può avvisarlo, perché lo stiamo per chiamare, quindi arriviamo tra poco.
1: E intanto grazie Irene, non vi mangiate ancora le castagne che potrebbero servirci.
4: No, esatto, tenetele lì.
1: Giù le mani dalle castagne.
0: Ma c'è anche il gelato al castagno,
1: Che bella, ragazzi, questa qui, questo pezzo.
0: Olivia Dean.
1: Olivia Dean.

0: Cenere, 20 e 21 minuti in protagonisti.
1: Bene, allora tra poco vogliamo vedere se c'è il nostro amico del Cruciterga. Proviamo a chiamarlo. Vediamo se ci
2: sempre
1: risponde.
2: Lui, pure stasera.
0: No, ragazzi, allora, abbiamo un campione in carica, come tutti i quiz che si rispetta.
2: Intanto ricordiamo, la domanda era: programma televisivo preferito da i meccanici, quelli che riparano le automobili.
1: Esatto.
2: Attenzione,
1: qual
2: Armando
1: è il programma preferito, Armando, dai meccanici?
3: Sterzi a parte.
0: No,
2: sterzi a parte. Risposta esatta, perché sono quelli che riparano tutto,
1: esatto,
2: ma non gli sterzi.
1: Esatto.
2: Brava Armando.
4: 102.5. Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop.

c'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: We are young, fan, yes. 20 e wow. 32 su RTL 105. Attenzione, perché in aeroporto c'è un gineceo. E quando dico gineceo, c'è anche la nostra, non è Gina, ma si chiama Alessandra Batta.
1: Ma quante sono?
2: E allora a parte, sembro giovanissima in mezzo a loro.
3: Ma tu sono sei giovanissima.
2: Allora, sono in mezzo ad un sacco di ragazze spagnole, adesso ci facciamo dire da loro i nomi e da dove vengono.
0: Esatto.
2: So, hi girls, hello, where are you from and what's your name?
4: We're from Malaga.
2: And your name?
4: Carlotta.
3: Carlotta.
0: Marletta.
4: Balu. Teresa. Teresa.
3: Due sapeste ci sono.
0: Ma scusa, okay, c'è una che si chiama Barletta.
2: Nome. Sono veramente troppe. Forse sì, non lo so. Sono veramente troppe. Ok, so why are you here in Rome now?
4: We're on a school trip, history trip.
2: Ok, sono in una diciamo vacanza scolastica a base, insomma, con l'insegnante di storia, ecco.
3: Ok, vabbè, giustamente a Roma. Okay. Giustamente.
0: Come si chiama la professoressa di
2: What's
0: storia?
2: What's the name of your teacher there, Hesking?
4: Mari Carmen.
3: Mari Carmen, che nome,
0: già. Che nome, che palabra, Mari Carmen.
2: Loro ridono.
0: Clemente,
2: Moro Studentados. E poi qui la salutiamo. Here is Mari Carmen. Mari Carmen, Mari Carmen.
0: Domani
3: hola, hola.
0: Hola, domani ho fatti i vostri, vi interroga okay. Tutti. Sì,
3: sì. Salutaci, Leale, oh. Grazie.
0: Ale, okay. grazie mille,
2: bye,
0: buon viaggio.
2: Bye,
0: grazie,
2: have a nice flight. Bye, ciao, a domani.
0: Ma che gineceo, c'è la nuova.
3: Mamma
0: di chi?
3: Mia.
0: Di 22 Simba.
3: Esatto.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: DNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, che vuol dire ti farò sudare, diciamo così, era perché facendo esatto. sport ovviamente, giusto? Che
1: mi ricorda Praia, questo pezzo mi ricorda Praia, posso dire,
2: ma
1: Praia
2: che ne
1: Mare.
2: Sapete voi millennial di ma quel di pezzo che abbiamo appena sentito, ragazzi, una vera chicca, complimenti!
1: A chi?
0: A chi? Andrea Maggio. Grande Andrea, lo salutiamo.
1: Noi non abbiamo fatto nulla, abbiamo solo annunciato.
2: Che sorpresa, mamma mia, va bene, allora Sciscio non ha chiamato, no, io vado in cantinetta se permettete.
1: Sindaco di che città, diciamo?
2: Vado,
1: di
2: Vico
1: del Gargano, da non confondere Sciscio. Con Limone Piemonte.
0: No, beh, cose diverse.
2: Limone Piemonte ci penso.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme. C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: 20 e 52 minuti sulle Tele 105, anche i Chainsmokers insieme ai Coldplay. Stiamo per scendere in cantinetta, caro Gianni, sei pronto per scendere?
1: Sì. Io ho già deciso, ragazzi, Domenico Modugno.
2: Ma che bello! Io posso chiedere io stasera una canzone?
1: Vabbè, volare.
0: Vabbè, mandi un messaggio al 378-378-125 e la chiedi.
1: Volare, che vuoi volare?
2: No,
1: volare.
2: Nel blu dipinto di blu.
0: Allora, è diversa, è un'altra quella.
2: E poi volare. Volare la dedico alla vatta.
1: Scegliete voi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Posso dire, vabbè, la più bella musica di sempre.
3: Sempre.
4: Quella B.
5: L'abbiamo
4: ha vinto
5: poco.
4: Fredella, perché oltre a lui tanti altri hanno votato questa, giusto?
3: Tutti. Vabbè. Nel blu dipinto di blu.
2: Tra parentesi, volare.
3: La chiamiamo così. Eccola.

0: Beh, bellissima. Beh, nel blu, dipinto di blu, ovvero Volare. Domenico Modugno, scelta a gran voce.
1: Da tutti noi tre.
2: Ha pilotato tutto Fredella. Allora, ragazzi, siamo veramente in ritardo. Sì. Io andrei. Buonanotte, buona serata con la suite. Grazie.
1: Ma prima c'è, ricordiamo, il bell'uomo di Tommaso Angelini per il giornale orario. Sempre più bello.
3: Il più bello di sempre.
2: A domani.
0: Lui. Anche a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con la politica. Sì, dalla Camera la fiducia sui primi due articoli della legge elettorale. Protestano le opposizioni. Alberto Ciapparoni.
6: Due fiducie hanno incassato il via libera di Montecitorio. Fra poche ore l'Aula si esprimerà anche sull'articolo 3. Tutti e tre gli articoli, architravi dell'intero sistema disegnato dal centrodestra, ovvero un proporzionale con premio di maggioranza e obbligo di indicazione del candidato premier, ma non nella scheda, bensì nel programma elettorale. La votazione finale del provvedimento, a scrutinio segreto, è fissata per giovedì mattina. Sono stati precettati, come già accaduto per le questioni pregiudiziali, tutti i deputati, compresi ministri e sottosegretari, presenti in massa a Montecitorio. Non a caso la premier Meloni è stata perentoria con la sua maggioranza. Se la riforma viene bocciata, si va subito alle urne. Nel frattempo, dalla Lega, Romeo, capogruppo al Senato, dichiara che per il Carroccio, soltanto dopo aver terminato l'iter sull'autonomia differenziata, si può pensare alle urne anticipate e molti prospettano maggio prossimo.
5: Andiamo all'estero. Maxi attacco ucraino nella notte contro Mosca, con circa 650 droni lanciati sulla capitale russa. Due le vittime. Alcuni velivoli hanno colpito anche due navi mercantili nel Mar Nero al largo delle coste della Bulgaria. Una delle imbarcazioni è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Torniamo a parlare adesso di Crans-Montana. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, ha chiesto l'indennizzo per il tragico rogo di Capodanno. Andrea Salvati.
7: La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich secondo la legge svizzera sugli infortuni sul lavoro. La compagnia ha chiesto alla procura delle Vallese le via libera all'eventuale pagamento, che è stato accordato. Moretti è tra i principali indagati insieme al marito Jacques. Lei è sottoposto all'obbligo di firma e deve restare nella sua abitazione di Lons. Il marito è invece in carcere dall'11 agosto con l'accusa di averla picchiata. In vista dell'anniversario della tragedia, Moretti ha espresso timori per possibili tensioni con i familiari delle vittime per una nuova attenzione dei media. Nella tragedia del rogo di Capodanno nel suo locale al Constellation a Crans-Montana morirono 41 persone, fra cui 6 giovani italiani, e 115 rimasero ferite.
5: Infine il tennis. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027. Il numero uno del mondo, su consiglio del suo staff medico, si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro. Lo ha annunciato lo stesso Sinner sui social. Era l'ultima notizia, adesso la viabilità.
4: Via Radio.
8: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Dalle 22 alle 6 la 1 Milano-Napoli sarà chiusa per cantieri tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, tra Capo e Caianello verso Roma. E dalle 22 alle 6 è prevista anche la chiusura della 12 Genova-Sestri-Levante tra Recco e Genova-Nervi per lavori alla pavimentazione verso Genova. E ancora dalle 22 alle 6 la 16 Napoli-Canosa sarà chiusa tra Candela e Cerignola-Ovest per lavori verso Canosa. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
5: È tutto anche per noi, è il momento della suite 102.5.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon martedì 6 ottobre 2026, che fantastica storia è la vita, oggi mi andava ad iniziare così. Nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte, buonasera Nicolò Giustini.
10: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, e da Roma senza di lei, buonasera Stefania Iodice.
11: Ciao ragazzi, buonasera, ben ritrovati, pronti per quest'altra serata,
10: mezzanotte,
11: insieme. Tra l'altro oggi ritorna un appuntamento importante. importantissimo, attesissimo.
9: È fondamentale, vero. Fondamentale. La canzone è sbagliata, quindi tra poco pronti allo 02 25 15 15 a giocare con noi, ovvero vi faremo ascoltare un pezzettino di canzone al contrario e voi ci dovrete dire artista e titolo.
10: Ti ricordi come si fa? Ti ricordi le regole?
9: No, non mi ricordo niente.
10: Immaginavo. Prima di cominciare però abbiamo un rito e quindi Beppe, per favore, sigla!
3: Sa

0: Gali, casa mia, alle 21.12 su RTL 102.5. Buonasera, ben arrivati, buon martedì 6 ottobre 2026. Tra poco anche Francesca Cheyenne, però prima torniamo alle vecchie buone abitudini, ovvero si gioca alla canzone sbagliata.
1: Sì. Ditemi un po' che sono nuova qua io.
2: Guarda, è un gioco semplicissimo. Ora noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Poi voi ci chiamate allo 02 25 15 15 e ci dite chi canta questa canzone. Oh, raga, famosissima. E soprattutto il titolo di questa canzone famosissima. Quindi, Beppe, per favore, scratch a reverse. Beppe! Beppe! Beppe! Dai!
0: È molto semplice, basta così, grazie Beppe.
1: Beh, è semplice per te che già la sai, l'hai scelta la canzone.
2: No, l'ha scelta lui, l'ho scelta io, lui non ha idea di che canzone sia.
0: Quindi infatti,
1: non l'ha capito, giustamente.
0: No. Silenzio 02 25 15 15. Vi ringrazio, ma soprattutto vi aspettiamo al telefono.

0: Smith con Diamonds alle 21.20 su RTL 105 nella suite. Subito la canzone sbagliata, subito voi allo 02 25 15 15. Chi abbiamo?
1: Abbiamo la prima sfidante di questa stagione. Allora buonasera e benvenuta a Katia.
2: Buonasera Katia.
1: Katia, sei emozionata di essere la prima?
2: Sì, sono emozionata, sì.
1: Grande onore,
3: è una grande responsabilità.
1: Sì. Ma sei Katia Smutriak?
2: Non sono proprio uguale, anche qualche anno di più.
0: Beh, però secondo me sei bella uguale o forse di più, quindi non ti preoccupare. Ma ti facciamo...
3: da dove ci chiami?
2: Mi chiamo dalla provincia di Brescia, da un paese che si chiama Bedizzole.
3: Non conosco.
0: Si mangia bene lì, guarda, una roba incredibile.
2: Si mangia bene a Bedizzole.
1: Qual è il piatto tipico di Bedizzole, Katia?
2: Ma i casoncelli.
0: Era chiaro.
1: Pensavo fossero più bergamaschi, però.
0: No.
3: Che fame.
2: Sì, però si mangiano tanto anche qua.
1: Ah, vedi.
0: Ma non sai niente, Nicolò.
1: È la variante, ma tu non sai niente.
0: Ha variato?
3: Non litigate, che c'è una canzone da nominare qui.
0: Hai ragione, canzone sbagliata, riascoltiamo un pezzettino di canzone al contrario e poi ci dici tutto, Katia. Senti qua.
2: Ok.
1: Grazie, Beppe. Allora, Katia, adesso... Katia, adesso ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te.
2: Gli articolo 31?
0: Signori, gli articolo 31! Brava Katia! A questo punto, per fare un plan, ci devi dire il titolo della canzone degli articolo 31.
3: Qual è?
2: Poi Maria.
3: Secondo me è una un po' più storica, datata. Così, occhio e croce.
1: Oh no, chiediamo a Beppe. Beppe, è per caso Oi Maria?

0: Brava, Katia.
1: Però la sa, secondo me vale comunque.
0: No,
1: ha
0: non
1: vinto
0: vale comunque.
1: Per me.
0: No, no, non vale comunque, purtroppo. La prima sfidante della canzone sbagliata ha perduto, però brava lo stesso, Katia. Domani
1: brava.
0: Puoi riprovarci sempre lo 02 25 15 15, ma lo sapete che dopo la canzone sbagliata Palmieri ci fa sentire come vanno le lezioni di canto. Beppe,
2: sì,
0: per favore,
2: no,
0: sentiamo, sentiamo.
2: Ma mi spiace, per ora non credo sia un mondo perfetto.
1: No.
0: Grazie,
1: no.
0: Beppe, puoi tirare su e spegnere Palmieri per
1: ma
0: sempre.
1: Ma manco il tempo ha preso, non dico
2: vabbè,
1: l'intonazione.
2: Vabbè, però non mi fate entrare manco nel pezzo.
0: Sembravi i coniglietti quelli.
2: Ma quelli?
1: Quelli che vanno troppo rapidi, diciamo. RTL 102.5. Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
5: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì!
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora...

0: Alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar. Energia positiva.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

0: Tony F. Gaia, Sesso e Samba, Sesso e Samba, Sesso e Samba.
1: Sesso e Samba.
0: Alle 21.33 su RTL 102.5 è arrivata lei da Verona, Francesca.
2: Sì.

0: Contromano alle 21.39 su RTL 102.5 nella suite. Francesca, tu sarai sicuramente d'accordo. Sì. 6 ottobre 1924 in Italia parte la prima trasmissione radiofonica ufficiale. Quindi facciamo un applauso a questo mezzo meraviglioso. Volete sapere la persona?
1: Anni fa.
0: La persona in onda il 6 ottobre del 24.
2: Sentiamo. Chi era?
1: Francesca Ceglieri.
3: Bravo.
4: Certo, sempre io.
2: Ben portati egregiamente, dobbiamo
4: in marcia scibile, in marcia scibile.
1: E il suo primo regista era Beppe Di Dio.
0: È vero.
4: Esatto, e anche c'era già anche Cristian Albertoni in fasce, ma c'era, ma c'era.
2: Diteci i vostri segreti a questo punto per arrivarci anche noi a 102 anni così.
4: Tanto vin, risotto alla marone.
1: Ecco, vero. Scusami, fra sei mesi gli anni saranno 102.5.
0: Bravo Nicolò.
4: Bravo Nicolò, l'aziendalista.
0: Franci.
2: La tredicesima è tua. Sì.
0: Una frase dedicata alla radio, al volo, dai, vai.
4: La radio è una cosa meravigliosa, come l'amore.
1: Bello.
5: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
8: Iperceramica.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: 01 Distribution presenta.
19: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
18: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
3: Io non mi sento nessuno.
18: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
17: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
4: Siamo Elia Nuzzolo
2: e Matteo Ciuccioli,
4: alias Max Pezzali
2: e Mauro Repetto.
4: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
14: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
9: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
21: E di interessi?
22: Zero.
21: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Of Moses and Man, Little Talks alle 21.53.
1: Bravo, 105.
2: Nella vedo suite... che le lezioni di inglese continuano a fruttare.
0: Sì,
2: eh?
0: Ottimo. Sì, si sente. Allora, questa sera tutti insieme dove vogliamo imparare?
2: Beh, io vorrei parlare di pet parenting, se siete d'accordo. Perché quattro italiani su 10 scelgono di far ruotare praticamente la propria esistenza attorno al proprio animale domestico, cioè scelgono una famiglia praticamente con il proprio cane e il proprio gatto, un po' come nel film che sono appena andata a vedere, dove mi sono sciolta in lacrime, Heart of the Beast, con un bravissimo Brad Pitt.
3: Ah, pensavo col cane, che dicevi bravissimo.
2: Beh, anche
3: bravissimo.
2: Il cane è molto bravo, pastore tedesco, Odino, straordinario, ma probabilmente sarà più di uno, perché sapete che quando fanno i film poi non c'è solo un cane, no? Ce ne sono vari che vengono addestrati in questo caso, no? Per recitare.
0: Ma scusa, ma s'assomigliano tra di loro? Perché sennò si vede che sono diversi. Sarà,
2: no, però assomiglia un po' a te. Adesso che ci penso.
4: Come recita, dici?
0: cane maledetto. No, quella era un'altra situazione.
4: Quella è Boris.
3: Ed era al femminile, credo. Sì.

0: Paolo Nutini alle 21.59. Paolo Nutini alle 21.59. La meraviglia, lo stupore, l'incredulità di questa canzone.
1: Increduli siamo noi quando disannunci
0: tutto. Non esageriamo. Questa sera siamo andati in Svezia, così Franci.
1: Ma perché non siamo andati affatto in Svezia? Era la settimana scorsa che eravamo in Svezia. Ma se vuoi ci torniamo. Se vuoi te ce mando pure Cucamel e via, te ciappe sulla barchetta e via.
2: Siamo andati a casa insieme a persone con cani che hanno scelto di creare una famiglia con loro.
1: No, non solo cani, gatti, insomma, tutti. Esatto, insomma, ci sono delle nuove famiglie, si chiama pet parenting, questa pratica, no? Che ormai, insomma, la nostra società è avvezza un po' a tutto.
2: Anche a Terriciola, in provincia di Pisa, sono le 22 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con il caso Garlasco. Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, ha parlato porta a porta. Massimiliano Mantiloni.
5: Non sto vivendo perché la mia vita è o chiuso in camera o dall'avvocato o in trasferta quando andiamo a incontrarci coi consulenti. È quanto ha detto al programma di Rai 1 Porta a Porta Andrea Sempio, indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco nel 2007. Spero di risolvere tutto in udienza preliminare e di non affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi, ha confidato Sempio, che ha poi spiegato: l'impronta 33 non è attribuibile a me né a nessun altro e ancora vedo difficile l'idea di ricostruirsi una vita. La macchia di assassino che se l'è cavata non te la levi. Secondo Andrea Sempio non c'è stato alcun errore giudiziario nei confronti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara. La condanna è giusta, ha detto Sempio. Ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente.
4: Cambiamo argomento, non si placa la protesta degli studenti in Francia, quasi mezzo milione di persone in piazza con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre si contano oltre 1000 feriti tra studenti, personale scolastico e forze dell'ordine. A Stoccolma è stato assegnato il Nobel per la fisica a Francis Olsen. Mario Vai.
6: La sua intuizione sembrava fantascienza, trasformare 1 miliardo di tonnellate di ghiaccio antartico, il più puro del pianeta, in un occhio gigante per catturare i neutrini. E invece Francis Olsen, 82 anni, belga di nascita, americano d'adozione, ha trasformato l'impossibile in realtà. E proprio per questo è stato assegnato a lui il premio Nobel per la fisica 2026. I neutrini sono particelle fantasma, attraversano noi, la Terra, le stelle, senza mai fermarsi. Olsen ha capito che una volta ogni tanto uno di loro sbatte contro il ghiaccio e lascia un minuscolo lampo blu. Per vederlo ha piantato 5.000 sensori ad 1,5 km sotto il polo. È nata così l'astronomia dei neutrini. Non guardiamo più l'universo solo con la luce, ora lo ascoltiamo con le sue particelle più segrete.
4: In chiusura, commissariata la Federcalcio. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il provvedimento affidando l'incarico di commissario straordinario a Giovanni Malagò, attuale presidente della FIGC. L'intesa con il presidente del CONI Bonfiglio era stata raggiunta prima della riunione. Le nuove elezioni alla guida della FIGC sono fissate per il 14 dicembre. Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Emma Parigi. Mercoledì una nuova perturbazione, questa volta atlantica, raggiungerà le regioni di nord-ovest, apportando copertura nuvolosa e precipitazioni anche diffuse in graduale espansione a buona parte del centro-nord nella giornata di giovedì. Per quanto riguarda le temperature, i valori saranno ancora miti grazie anche a ventilazione di scirocco, ma poi tra giovedì e venerdì avremo un ridimensionamento termico. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna e in direzione opposta tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo. Infine, sempre per lavori, sulla A13 è chiuso il tratto tra Occhio Bello e Ferrara Nord verso Bologna. La riapertura è prevista alle ore 5. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5.
0: Le 22:04, buonasera, bentrovati. Se buonasera. Magari foste collegati solamente non ora, sei? Noi siamo quelli della suite su RTL 102.5,
1: cioè
0: Francesca Ceyen, Stefania Iodici, Nicolò Giustini, Simone Palmieri, ok? La suite fino alla mezzanotte. Anche al 36 del vostro televisore, in radiovisione o attraverso l'app RTL 102.5 Play.
2: Mamma mia, quanto è bravo quando ricorda le cose giuste.
9: Stavo pensando che potremmo stabilire una nuova unità di misura, il franken.
2: Il franken!

0: Pink, Blow Me One Last Kiss, alle 22.13 su RTL 102.5. Nella suite, Franci, vuoi riavvolgere un po' il filo per fare un po' di chiarezza, per favore?
1: Ma no, allora diciamo che questo pet parenting, insomma, mi ha un po' incuriosita, soprattutto perché ho visto questo film che, insomma, consiglio veramente a tutti di andare a vedere, Heart of the Beast, sì. No? Insomma, di questo rapporto quasi simbiotico tra l'uomo e l'animale, in questo caso un cane, un pastore tedesco, però voglio dire, questo pet parenting si può estendere a qualunque tipo di animale voi intendiate includere nel vostro nucleo familiare. Per esempio, nel caso di Palmieri, la povera,
0: sì,
1: Rita, no?
0: Amore,
1: questa gallina esotica.
2: Sì, e vedi, sì, in quel caso, per esempio, un
1: povera perché sta con, no, Palmieri, chiaramente.
2: L'animale serve per salvare un rapporto.
3: No, no, dai, a volte si fa,
0: oppure,
3: anche di peggio,
0: guarda,
3: per salvare un rapporto.
0: Secondo,
3: quindi,
0: me serve anche per distruggere quel rapporto. Un,
3: beh, comunque introdurre un nuovo elemento in famiglia, nel nucleo familiare, porta, no, a dover riequilibrare il tutto. E all'inizio non è sempre semplice, anche quando si tratta poi di amici a quattro zampe,
0: è
3: o
0: vero,
3: più o meno.
0: Io ricordo, per esempio, che al tempo
1: o a due
0: presi
1: zampe
0: un cane,
3: esatto,
0: con la mia ex fidanzata, e poi da lì.
2: Beh, ma non avevi preso un cane, era un demonio.
3: L'avevi preso apposta, forse.
2: Era ingestibile quel cane.
3: Ma che cane è

0: Lonely Dancers, Conan Gray alle 22.20, RTL 102.5 all'interno della suite, e possiamo parlare di cani facendolo, cani, gatti, topi, amici a quattro zampe che abbiamo dentro,
1: esatto,
0: casa.
1: C'è anche pesci, sì,
0: coniglietti, franche, quelli che avete, va bene tutto, al 378 378 125.
2: No Nick,
0: scusami, però è da un po'.
3: È l'interazione, è dai. Doverosa.
0: Allora, se volete potete mandarci le foto dei vostri amici a quattro zampe e vogliamo sapere il nome.
2: Ma figurati,
0: dai, magari.
3: Momento cuteness, così lo dobbiamo chiamare. Questa è un'ottima interazione.
0: Ma l'ha mai fatto?
2: Mai.
3: No,
2: volete, volete dirci anche l'età?
1: Idee straordinarie, format incredibile. No. Guarda che sviluppo che ha avuto questo format. Incredibile.
2: E soprattutto, perché l'avete chiamato così il vostro animale? Qual era il significato
1: interessante
2: più profondo?
1: Ecco,
0: messaggio.
1: Per esempio, tu perché hai chiamato Rita Rita?
2: Perché è il nome di mia nonna.
0: Ah, pensavo per Rita,
1: ecco,
0: ora.
1: Quindi c'è un motivo.
0: È già arrivato un messaggio, dice: il mio cane l'ho chiamato Simone.
2: Non fa così ridere.
0: No, fa ridere se ci pensi, se ci pensi.
4: Atmosfera intima. Ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero, la prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: A cuori cimici dance l'abbiamo inaugurata noi in occasione di Sanremo proprio grazie a questa canzone, ovvero Coma Cose.
1: Stimiamoci anche,
0: con cuoricini. Vantiamoci di questo alle 22.30 sì. Su RTL 102.5 nella suite. Tra l'altro leggevo che è una delle favorite alla partecipazione di Sanremo 2027 è proprio California. Voi sapete chi è.
1: Che cosa sappiamo di Sanremo? Niente. Ci sono delle notizie croccanti che arrivano?
2: Non attendibili, cioè nel senso girano nomi.
1: Fonti non attendibili.
2: No, i nomi ufficiali è ancora presto sicuramente.
1: Beh,
2: per
1: però
2: averli.
1: California ci dovrebbe essere, questo
3: sì,
1: è sicuro,
2: potrebbe,
1: no?
3: Sicuro. Sì, come ci potrebbe essere Dua Lipa, come ci potrebbe essere, cioè, tante stupidaggini sono state dette. Sì, De Martino ha detto.

0: Iglesias, allora.
1: All'inizio di novembre, prima settimana inoltrata, comunque seconda settimana di novembre, dovremmo poi sapere chi saranno i partecipanti.
2: Un mesetto, dai.
1: I 24 partecipanti, ricordiamo, 23 più uno che arriverà dalla categoria Sanremo Giovani.
3: Ah, ho capito. Bravo, Nick, che bella informazione figurati. Che hai dato.
0: C'è New It, prego.

0: OSM Cherry Tree alle 22.37 RTL 102.5, la suite con Palmieri, con la Iodice, con la Frank, con Ink, fino alla mezzanotte ci siete anche voi al 378
1: bisogna dare fiducia a Nick, alle interazioni super innovative che lui lancia, perché anche in questo caso al 378 378 1025 sono arrivate tanti messaggi. Anche foto, video di cani. Ho visto una foto, anzi un video di un cane con la sciarpa della Roma intorno al collo.
2: Si chiama Romolo.
1: Non ha dato info a riguardo, insomma, bastava l'immagine di questo cane messo sul letto con la sciarpa della Roma.
3: A proposito di cani, di animali e di film, visto che poi Franci ne ha citato uno perché l'ha visto proprio oggi, io ricordo un altro bellissimo. Vabbè, questo weekend. Io ho visto un altro bellissimo qualche anno fa.
4: È stato lungo il weekend della Franca, se ci pensi.
1: Quanti film ha visto?
3: Però
1: Franca,
3: stavo cercando di dire questa cosa.
4: La Franca ne ha visto anche un altro di film questo weekend.
1: Esatto,
4: io domenica sono andato due volte al cinema.
1: Io ancora non sono andata al cinema, invece devo andare. Però poi tra l'altro Simone mi pare stesse dicendo una cosa, però.
4: Io ho visto, guarda, ho visto Nazza e Digger tutto domenica. Simo, dicevi, scusa,
1: che non
4: fa niente, c'è Sombra.

0: Trambellas Spirits, non si è mai capito
1: cavallo
0: cosa
1: selvaggio.
0: Dicono. È vero, hai ragione. Non si è mai capito cosa dicono nel titolo, no? Ases che care lo
1: inserisco. The voice in my head, they won't go.
0: Ah, vedi, ecco, questo dicono. Alle 22:45.
2: Sembri Valeria Marini quando parli inglese.
0: Sì, però addirittura adesso paragonarmi a Valeria Marini mi pare davvero eccessivo.
1: Nel senso, mi dispiace per Valeria Marini che viene paragonata a te in qualche modo.
0: Molto bene, sempre meglio. Comunque, visto che prima si è tanto parlato di animali e anche di pet therapy, Francia, così, no?
2: Ma no, non sì, beh, vabbè, in qualche modo potrebbe essere questo pet parenting, potrebbe essere certamente considerato una pet therapy.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Io ricordo un film che avevamo visto, non insieme ma nello stesso momento, Franci, proprio su gli animali.
1: E cioè?
0: Che mi ricordava poi
3: Jurassic
0: tantissimo.
3: Park.
0: No. Quel film, guardandolo sugli animali e sui cani, mi aveva ricordato tantissimo anche il primo Joker. Li avevo trovati praticamente identici.
1: Ma il titolo di questo film?
0: Non me lo
2: non
0: ricordo.
2: Se lo ricordo.
1: Ma vabbè.
0: No,
1: la
0: Nick,
1: fuffa.
0: Dogman, è possibile?
1: Può essere,
2: che
1: ma
2: bello,
1: è un film italiano quello però.
0: No, non era un film italiano, aveva lo stesso titolo, ce n'è un altro.
3: Dogman, quello francese. Ma scusami, ma
2: Dogman è stupendo.
3: Non c'entra niente. Vegani e
2: ragazzi, stiamo facendo un po' di confusione. Un sogno, sono

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Sono le 22:52 su RTL 102.5 nella suite. Visto che si è tanto parlato di animali, mi è venuto in mente un altro bellissimo film.
1: Basta!
2: Sì. Io e Marley.
1: Mia. Bellissimo quello.
2: Beh, tutti io giù piango, a piangere.
1: Piango ogni volta che lo vedo, è
2: io
1: vero.
2: Spider-Man. Beh, ma no, non sei la sola, sei in ottima compagnia, Steffi, direi.
1: Anche attraverso i tuoi occhi l'avete mai visto?
0: Mamma
1: il doppiaggio
0: mia.
1: In italiano con la voce di Gigi Proietti, tra
0: mamma
1: l'altro che interpreta
0: mia.
1: Il cane.
0: Mamma
1: no.
0: mia, stupendo.
1: Ma consiglio tanto, Franca.
0: Bello,
1: guardalo.
0: Bello, bello. Però se ci pensate hanno sempre fatto
3: Baby il maialino che va in città.
2: Baby il maialino coraggioso, ma come fai a ricordartelo, Nick, non eri neanche nato.
3: E anche Poli, mamma mia, due palle.
2: Ah, l'uccello.
3: Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: L'uccello?
2: È proprio lì, voleva volare l'uselin della comare, proprio lì, voleva volare.
3: Ma vostro onore, ma cosa c'è di più bello?
0: Forse ascoltare della musica, sai?
3: Sì.
0: Emma e Fabri Fibra su RTL 102.5.

0: Rihanna con Umbrella alle 22.59 su RTL 102.5 nella suite. Però tra poco che cosa accade, Stefania? Vediamo se lo ricordi.
1: Ma tra mezz'ora, però finalmente ritorna, oh, perché non ha più scuse, no. Deve lavorare, guadagnarsi, meritarsi lo stipendio, perché torna l'Half an Hour del Nick.
0: Molto bene, non vediamo l'ora. Tu sei pronto, Nick? Non ti sento, amore, se non apri il microfono.
2: Ti ricordo sempre che io sono qui dalle 15 di pomeriggio.
1: Sì. Giusto. Quindi hai preparato.
2: Ovviamente fatto il mio.
3: Tante giustamente notizie, lo ricorda tutti i giorni, giustamente il Nick.
2: Visto che
3: buon
2: mi
3: caro vecchio Nick. Lavorare.
1: Anche a Cassacco, in provincia di Udine, sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
0: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con un'ultima ora. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che lo scorso maggio a Modena investì 8 persone causando la morte di Monica Esposito dopo 2 mesi di agonia. L'uomo ha ingerito farmaci ed è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Nei giorni scorsi era stato giudicato capace di intendere e di volere al momento dell'investimento. Adesso andiamo all'estero. Continuano in tutta la Francia gli scontri tra studenti e polizia. Raffaella Coppola.
5: Non si arresta la rivolta degli studenti francesi, anche oggi scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste per il diritto allo studio. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron ha convocato il governo, mentre il premier Le Cournot ha sospeso le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump va all'attacco, è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa, fuori controllo, e al tycoon. Mélenchon replica che la signora Le Pen gli sta raccontando una versione fantasiosa sulle cause delle violenze e che è la polizia a provocare e ferire i giovani.
0: Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi 2 voti di fiducia già incassati dalla maggioranza. Domani il terzo, giovedì il voto segreto sul provvedimento. Le opposizioni annunciano battaglia. Intanto resta il nodo dell'Election Day a maggio. Tajani frena, mentre nel centro-sinistra Conte chiede a Schlein di accelerare sulle primarie. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026 per guarire dal problema al ginocchio destro. Andrea Salvati.
6: L'ultima istantanea di Jannik Sinner di questo 2026 resterà il bacio al trofeo di Wimbledon lo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi e tornerà in campo nel 2027. Insieme ai dottori abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di trattamenti e questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò tutto il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio per il supporto e speriamo di rivederci presto in campo. Questo è il messaggio sui suoi social di Jannik Sinner, che salterà quindi il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione delle Six Kings Slams, le ATP Finals e la Coppa Davis. Con questo stop è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
0: È tutto, c'è la viabilità.
4: Via Radio.
7: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Capo e Caianello verso Milano e nella stessa direzione tra Fabbro e Chiusi. Le riaperture sono previste alle ore 6. Restiamo in A1 con il tratto chiuso tra Valdarno e Arezzo verso Milano, sempre per lavori, con riapertura in questo caso alle ore 5. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 23.04 RTL 102.5, attention please!
3: Because
0: this program is
8: amazing!
0: But also!
8: Not
0: so!
8: Del
0: third! La terza ora della suite into 2026 with Stefania for Naviganti.
8: E navigatori satellitari,
0: passeggeri, Franco!
3: E le solite care vecchie passeggiatrici!
0: State pronti a cantare!
1: Ah!

0: Camila Cabello con Havana alle 23:10 fino alla mezzanotte. Noi ci siamo, voi ci siete su RTL 105.
1: E allora va tutto bene, no?
0: Certo, nella suite certo. Stefania Iodice, Francesca Ciaia, Nicola Giustini, Simone Palmieri, e tra poco ci sarà anche l'Alpha Now with Nick.
1: Beh,
0: non
1: tra
0: vi
1: poco,
0: preoccupate.
1: Tra un bel po'. Adesso no, non mettere ansia al Nick, che deve ancora trovare le notizie di oggi.
0: No, che cosa abbiamo invece sul tavolo, Francesca, a proposito di animali questa
2: il
0: sera?
2: Il menu?
3: Del
2: sì.
3: cibo.
1: Intanto ci ha raggiunto il vecchio Mimmo che oggi ha fatto il termochip. Sapete che cos'è il termochip?
4: No, raccontaci un po' il termochip.
1: Esatto, è un chip non più quello che sparano con la pistola sostanzialmente, ma termico, in modo tale che poi quando ci sia bisogno, qualora ci sia bisogno di prendere la temperatura al gatto, non si infastidisce, insomma, il suo punto
3: gli agevola
1: rettale,
3: il processo,
1: esatto,
3: diciamo.
1: Ma si prende la temperatura direttamente, insomma, da questo termochip, quindi insomma un'evoluzione del microchip sostanzialmente.
0: Vabbè, quindi
1: Francachip.
0: È come se avesse un termometro integrato, no?
3: Sì, non c'è bisogno
1: indovina
3: di
1: infilarlo. Dove? Indovina dove è infilato quel termometro?
3: Ah, proprio lì.
1: No, nel caso del gatto no, nel caso di un umano.
0: Piace anche, piace anche.

0: Emma, alle 23:16, Alex Warren su RTL 105 nella suite. Vogliamo mettere un po' un punto anche per chiudere,
1: sì,
0: tutto
1: basta,
0: il discorso,
1: sì,
0: fatto.
1: Ma chiudiamo tutto, basta.
2: Il famoso wrap nap,
0: esatto, bravissima, Franci, perché
1: un
0: dobbiamo
1: power nap, io conosco.
0: No, tra l'altro ho letto una notizia poi sul power nap, sul riposino pomeriggio, quanto è importante. Vabbè, magari domani ne parliamo.
2: Fa bene.
0: Molto curioso. Sì, sì, fa bene, però deve durare, però deve avere un certo
2: tempo. Quarto d'ora, 20 minuti al massimo.
0: No, 20 minuti, 30 minuti.
3: Qua vabbè, si capisce, ah, ecco, la vita che fa Palmieri,
1: no,
3: che
1: e lui fa tanti power nap.
0: No, io ho detto che
3: fa il power nap pomeridiano.
0: Ho detto che ho letto una notizia, che ho sentito un medico che parlava del power nap e dei benefici, però stare attenti a non raggiungere un sonno profondo, quindi
1: certo,
0: non fare un'ora e mezza di riposino pomeriggio.
1: Certo, noi coma, non scambiamo il pomeriggio con la notte, altrimenti poi la notte abbiamo l'insonnia, quindi poi ci sono problemi, c'è lo stress.
2: Non scambiamo il power nap per la narcolessia.
1: Esatto.
3: Hai mai fatto il power Franca?
1: Booster di Franca lo facciamo tutte le sere nella suite.
0: Power Franca.
3: Power Franca.
4: RTL 102.5. Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Ma come noi te lo giuro.
10: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Niente ci dividerà.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
13: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.

0: Vabbè, ragazzi, sarà una serata storica per gli amanti del calcio, lo sapete, l'ultima del DS. Sarà l'ultima notte di Leo Messi con la maglietta dell'Argentina. Ah, già. In questo momento sui social non si parla di altro, perché effettivamente è un momento storico davvero. Pensate che su Rosario c'è una maglietta gigante dell'albiceleste dell'Argentina che sta volando, trasportata da un elicottero, e arriverà fino allo stadio dove poi si giocherà la partita. Quindi insomma, anche per gli argentini immagino che sia uno di quei momenti che rimarrà impresso.
1: Insomma, ha fatto le cose sotto traccia, diciamo,
2: in piccolo.
0: Lui non ha fatto niente, non ha neanche bisogno. Gli argentini hanno fatto tantissimo per lui.
1: Beh, giusto, dai.
0: Ci sta.
3: Novità.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: James Morrison, Wonderful World, alle 23.34 su RTL 102.5 nella suite of Now at the Nick. E quindi
1: vabbè, rimaniamo in tema Messi, ma solo per cambiare anche un po' argomento, perché la Disney ha intenzione di produrre, pare, Messi e i Giganti, una serie animata sulla pulce che verrà rilasciata nell'estate del 2027.
2: Addirittura, in onore di Messi.
1: Sì, perché comunque voglio dire, è uno che effettivamente qualcosina ha spostato. Però
2: certo.
1: Poi oggi, a proposito di Messi, chi è il grande antagonista?
0: Cristiano
1: di Messi?
0: Ronaldo.
3: Ronaldo.
1: Oggi sapete tutto quello che è successo, perché ve l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, che se ne va, che dice non torno più, e invece non ci sa stare senza il Portogallo. Cristiano Ronaldo ha detto disponibile per competere e vincere con la nostra nazionale.
0: Ma da volta.
1: Cosa vorrà dire? Che sta chiedendo alla federazione di mandare via l'allenatore nuovo che tanto bene sta facendo? Oppure si sono chiariti? Non lo sapremo, vedremo insomma poi come andrà.
2: Fino a domani, non lo sapremo fino a domani.
1: Esatto. È successo qualcosa? Palmieri si è buggato. Vi dico solo che saranno sul profilo di RTL 102.5.

0: Despacito. È il Despacito, quello di Luis Fonsi e Daddy Yankee alle 23.43 su RTL 102.5 a Fnau e Nick fino alla mezzanotte. No. Eccoci.
1: Cos'era questo verso?
0: Eccoti.
2: Adesso ma non abbiamo una notizia di basket, Nick?
1: No, però vi porto in Uruguay.
0: Ma figurati.
1: Perché nella serie C del campionato di calcio uruguagio è diventato virale.
0: Uruguaggio.
1: È diventato virale un video di una partita tipo di veramente terza categoria, in cui a un certo punto, molto vicino a un'autostrada, a questo campo, il difensore spazza la palla, la colpisce, la palla si alza, finisce in strada e causa un maxi incidente.
3: Non ci sono stati feriti, non è proprio il caso. Ok, su un incidente stradale.
1: Comunque
3: va
1: fa
3: bene?
1: Ridere il video, andate a cercarlo.
4: Ma quanto è

0: Volgi Manu Ciao viajando por el mundo alle 23.50 su RTL 105 nella suite.
1: Battute finali, battute finali.
0: Me
1: l'ultima
0: dai,
1: bombetta.
2: In realtà vorrei, vorrei fare un appello, no?
1: Vai.
2: Lo diciamo sempre, andate al cinema, ma andate a vedere Digger, perché è un film bellissimo.
0: Ma l'hanno criticato?
2: Che è stato criticato ingiustamente, e io penso ingiustamente, perché? E penso che sia stato molto criticato, specialmente in America, perché se guardate il film si capisce il motivo per cui questo film, e capirete il motivo per cui questo film non è piaciuto agli americani, perché è una grossa critica. Però vi devo dire la verità, Tom Cruise è eccezionale, la regia di Iñárritu, che è quello per intenderci
1: di Revenant.
0: Revenant, che a me non è piaciuto, per esempio, a me Revenant è un film che mi ha annoiato a morte.
3: Ma guarda, figurati, ha preso solo l'Oscar,
0: ho capito, però ragazzi non possiamo dire
2: con la fotografia di Lubezki, che
1: non
2: è il grande collaboratore.
0: Ma non possiamo dire che Revenant è un bel film, dai, vi prego. Non succede niente in quel film, vi prego, dai.
1: No, nella tua testa. Stare con

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 non rimane che una cosa da fare, da dire, beh, Franca, a te.
3: Beh. Allora, questa è una canzone che dovete sapere che il leader dei Dire Straits, Matt Knopfler, la scrisse dopo aver sentito un gruppo che, insomma, suonava in questo pub londinese, si chiamavano Salt and Soul Swing, e praticamente non se li filava nessuno, no? E quindi... non posso io annunciare Millennium Hit con voi. No, direi di no.
4: È una guerra.

0: Dire Straits, mezzanotte in punto, RTL 102.5, il millennium a chiudere le tre ore trascorse insieme. Ci si risente domani stessa ora, stesso posto, stesso bar. Grazie,
1: sì.
0: Francesca, grazie Stefania, grazie Nicolò, grazie Simone. A domani Simone. A partire dalle 21, Rino
1: grazie.
0: Tamboli, grazie Cristian, grazie Beppe.
2: Grazie Beppe.
0: Buonanotte, ciao.
1: Grazie,
3: buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Anche a Molina a Terno, in provincia di L'Aquila, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Tommaso Angelini. In apertura il caso Garlasco. Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, ha parlato a porta Massimiliano Mantiloni.
6: Non sto vivendo perché la mia vita è o chiuso in camera o dall'avvocato o in trasferta quando andiamo a incontrarci coi consulenti. È quanto ha detto al programma di Rai 1 Porta a Porta Andrea Sempio, indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco nel 2007. Spero di risolvere tutto in udienza preliminare e di non affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi, ha confidato Sempio, che ha poi spiegato: l'impronta 33 non è attribuibile a me né a nessun altro e ancora vedo difficile le di ricostruirsi una vita. La macchia di assassino che se l'è cavata non te la levi. Secondo Andrea Sempio non c'è stato alcun errore giudiziario nei confronti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara. La condanna è giusta, ha detto Sempio. Ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente.
5: Cambiamo argomento. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi continuano a salire, con il diesel Eni a 2,25 euro e la benzina a 2,05 euro. Il vice ministro Leo assicura: ci stiamo lavorando. Andiamo all'estero. Christa Pike, la detenuta americana sopravvissuta a due tentativi di esecuzione con iniezione letale, ha ripreso conoscenza e ha iniziato a parlare. Lo hanno riferito i suoi avvocati, definendo lo sviluppo senza precedenti. Pike resta ammanettata e con le caviglie incatenate, nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalla flebo. In chiusura, la giunta esecutiva del CONI ha votato il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò, Paolo Pacchioni.
7: Un compromesso all'italiana che ha messo d'accordo chi, fino a ieri, era su posizioni opposte. La Federcalcio è stata commissariata, ma il commissario è proprio il presidente Malagò, che dunque resta la guida del calcio italiano, sia pur in un ruolo formalmente diverso. È una situazione tra Kafka e Pirandello, con Malagò che di fatto diventa il controllore di se stesso. Tutto era partito da un cavillo. Quando Malagò era stato eletto come presidente della Federcalcio, peraltro a larga maggioranza, non era un tesserato. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, con l'appoggio del governo, ha cercato il ribaltone, ma quando ha capito che tutto poteva trasformarsi in un boomerang, ha proposto d'accordo. Il 14 dicembre ci saranno nuove elezioni in Federcalcio. Malagò probabilmente sarà l'unico candidato alla presidenza, stavolta con la tessera federale in tasca.
4: Via Radio.
8: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Per lavori in A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Forlì e Faenza verso Ancona e in direzione opposta tra Rimini Sud e Rimini Nord. La riapertura è prevista alle ore 5. Sempre in A14 chiuso tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. Riapertura alle 6. Infine sulla 16 Napoli-Canosa è chiuso per lavori fino alle 6 tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo tornati, eccoci qua. Buonasera amici, ovunque voi siate, avete scelto bene, avete scelto RTL 102.5 e in ottamboli con lei. Ma chi sei? Vanessa Gray.
1: Oh wow, mi manca la tua presentazione il giorno, non vedo l'ora che arrivi mezzanotte per sentirti. Buonasera, sì. Armando Tesoro. Piccolillo, come
0: buonasera.
1: Sta?
0: Bene, non è che posso venire ogni giorno mentre ti apro la porta, la porta. Vanessa Gray, poi entri
1: ma vienimi
0: in macchina.
1: In sogno.
0: Ma come vi... Ma non hai paura che possa, che ne so, tirarti i piedi?
1: Vabbè dai, scusami, già ci vediamo e ci sentiamo
0: già
1: tre ore. Direi che può bastare. 02 25 15 15, amici, chiamateci subito.
0: Now.
1: Raccontateci la vostra notte, le vostre storie
0: di tutti i giorni, oppure 378 378 1025 con i messaggi. Partiamo con la nuova di Caesar e lui Cesare Cremonini.

0: Su RTL 102.5, mezzanotte e 11 minuti, e subito arrivano le vostre telefonate allo 02 25 15 15. Oh, è tempo di affari, cara Vanessa Gray, perché sì? Il nostro amico Vincenzo è andato a comprare un'auto. Pronto?
1: Wow, ciao Vincenzo.
2: Buonasera, ciao. RTL è anche mia.
1: Ma che meraviglia, quindi festeggiamo insieme la nuova auto?
2: Sì, vabbè, è una nuova auto usata, però per famiglia.
0: Usata ma tenuta bene. Senti, che lavoro
2: usata
0: fai?
2: Usata e tenuta bene. Allora, io faccio il tassista a Taranto. Mia moglie sta con me, mi aiuta, anche lei fa lo stesso lavoro. Scendendo a Taranto.
1: E dove vi siete conosciuti? Su un taxi?
2: No, lei faceva la barista, io facevo il tassista. All'epoca veramente NCC. È stato amore a prima vista.
0: Ma scusate, ma non avete figli? No, sì.
2: No, non abbiamo figli. No.
0: Perché
2: siamo
0: quindi,
2: giovani?
0: No, è che sì, scusami.
1: Ti dava del vecchio, perdonami, ti dava del vecchio dalla voce.
0: No, ma io c'ho, ma perché c'ho il tassista, capito? Il tassista è tassista. Cioè, poi comunque siete sempre fuori, nessuno abita in casa voi. È vuota la casa vostra.
2: Sì, veramente sì, effettivamente solo la sera riusciamo ad arrivare, però ci siamo prefissati degli orari da dire poi basta e non rispondere più al telefono e rimanere a casa e dedicarsi
0: alla famiglia. Vincenzo, siete veri tassisti o siete Uber, NCC, sta roba qua?
2: No, siamo veri tassisti, io sono licenza taxi numero 2 al comune di Taranto.
0: Benissimo.
1: Ok, va bene, dai, così sappiamo troviamo un Vincenzo.
0: Scusa, che macchina hai, Vince? Che macchina hai?
2: Allora, io come taxi ho un classe V Exclusive del 2026. E la macchina che ho comprato invece è un Audi Q7.
1: Quindi sei, insomma, ti gira la jante.
0: Io sono andato a vedere la macchina che ha comprato lui del 2014 e l'ha pagata 10.000 euro. Me lo spiegava prima. Però la figata qual è, Vincenzo? La cosa bella è che quella del 2014 nuova costava tra i 58 e i 60.000 euro. Acquistarla adesso,
2: all'epoca erano soldi.
0: Soldi
1: ora c'è
0: anche
1: così
0: adesso.
1: Poco, scusa, cioè, 10.000 euro comunque.
0: Vabbè, se la prendi 2014
2: è una macchina chilometrata, però va bene, sono 3.000 V6, quindi
1: scusami, quanti chilometri?
2: C'ha 270 chilometri.
0: Hai capito? 270.000 chilometri. Però la figata, 10.000 euro, te la tieni giù, la aggiusti, la sistemi, c'hai l'amico, eccetera. Però ti pigli una macchina che prima costava 60.000 euro con tutti i comfort.
1: È un po' come comprare un gibbino che costa 1.000 euro, lo paghi 150 euro.
2: L'unica
1: no?
2: cosa è il caro carburante, questo è il problema.
1: Ce ne siamo accorti.
0: Vincenzo, ti salutiamo, caro, grazie.
2: Ragazzi, un bacione. Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
1: Il sole

0: again. Sorry, I'm here for someone else, di Benson Boone. Su RTL 102.5, mezzanotte e 19 minuti. Hai visto Benson Boone? C'è il mio stesso fisico, i miei stessi addominali più o meno. Cosa ridi?
1: Scusa, guarda, volevo non ridere, ti giuro, mi sono trattenuta, ma non ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta. Però potresti andare in Sardegna, in questo borgo in cui le donne vivono fino a 100 anni. Ah, non sei una donna? Ah.
0: No, vabbè, ma che cosa vado a fare? Scusa, a prendermi la vecchia?
1: No, scusami, cioè la vita si allunga, perché alla fine se tu ti circondi, il mio pensiero è stato, se tu ti circondi di donne centenarie, magari campi di più anche tu, no? Altro,
0: scusami,
1: che bel fisico.
0: Questa roba
1: Bolutana
0: qua
1: è il
0: sì,
1: posto, eh?
0: La Sardegna è bellissima, paesi meravigliosi, ma poi ogni anno ne esce uno, c'è un paese dove ci sono persone più longeve. Ma te la posso dire una cosa? Ma che me ne fotte a me di campare 100 anni e non aver mai viaggiato Australia, Sydney,
1: ma
0: New York,
1: detto
0: Parigi,
1: che non hanno viaggiato?
0: Miami.
1: Ma tu,
0: cioè,
1: puoi
0: vado
1: viaggiare
0: lì, vado a zappare cetrioli, a fare la lattuga e campi fino a 120 anni o a 125 anni, ma hai sempre zappato zucchine e peperoni. Che cacchio te ne fai? Non hai visto niente? Dici sì, però sei vissuto 125 anni. Ma che ce ne fotte? Io voglio vivere almeno fino a 80 anni di buona salute e poi
1: e
0: mi
1: girare
0: fanno
1: il mondo.
0: La patente me la fanno a Coriandoli, perché dopo
1: a
0: 80
1: un certo
0: anni,
1: punto stop. E vai là in Sardegna, scusami.
0: A 80 anni la patente va ritirata proprio perché c'è gente in giro. Vabbè, voglio dire, no, che vado in Sardegna, no.
1: No, non
0: ci non
1: vuoi andare,
0: andare
1: in Sardegna?
0: No.
1: Vabbè, io ti volevo dare una dritta, in caso, vabbè. Comunque c'è, scusami, c'è Giorgia Parafulmini, vai.

0: E anche chi dice, quelli del nord che dicono ma questa qui già 10.000 chilometri, 200.000 chilometri.
1: Vabbè, sicuramente 10.000... sono tanti.
0: Sono tanti, però è una macchina da quasi 300 cavalli e lui sicuramente, io penso, avrà giù l'amico che te la sistema.
1: Cioè, ma scusa, comunque sempre quei chilometri hai, poi la manutenzione, sì, magari del sistema, alla fine hai i chilometri, però sembri quasi nuova, diciamo.
0: Però volevi,
1: dai,
0: quella macchina lì che all'epoca costava 60-70.000 euro.
1: Bene, bravo,
0: non potevi permetterla. Cioè, non è che come un uomo è come l'amore, dici non potevo permettermelo a 20 anni, me lo piglio a 60 anni. A 60 è stravecchio. Hai capito la cosa?
1: No, vabbè, non l'ho capita, ma volevo ascoltare un vocale. Grazie.
0: È meglio.
2: Io non prendo l'aziendale perché ha su 20-25 mila chilometri. Qua prendono le macchine da 270 mila chilometri. Sono un gioiello.
0: 20-25 mila chilometri aziendale va bene come macchina, oh. Cosa vuoi?
1: Dai, va bene, ci
0: cioè,
1: sta.
0: La pure Vanessa che non sa guidare la capisce sta cosa.
1: No, io non so guidare, vieni in macchina con me che ti abbandono. E c'è un altro vocale.
3: Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, sono Carletto da Verona. Ciao. Oggi sveglia alle 5.50, lavoro, poi doccia, musica, insieme con tanti amici stranieri qui sul lago di Garda. E adesso ascolto un po' di musica rilassante per tornare a casa a dormire qualche ora.
0: Senti, a proposito di musica rilassante, ti facciamo sentire Detto tra noi, ed è la nuova di Malika Yan.

0: This is what you are, Mr. Mario Biondi su RTL 102.5. Grey, che bel pezzo.
1: Mamma mia, bellissimo.
0: Tu la fai un po' meglio.
1: Bellissimo questo. Di te? Pensavo che di Mario Biondi.
0: Ah, no!
1: Va bene, amici, dai. Amici, la notte è completamente vostra. Noi siamo qui in Ottamboli Belli. E saluto Roberto che dice: ma Arma, quando ci vai in giro per il mondo che sei sempre in radio?
0: No, ma dico, no, se
1: così,
0: tu vuoi vivere
1: pur parlé.
0: Pur parlé, cioè se tu vuoi vivere 100 anni e te ne vai lì in un paesino
1: no,
0: chiuso.
1: No, hai sbagliato, 102.5.
0: 102.5 anni? No, allora mi piacerebbe vivere 80 anni e girare il mondo, capito? Andare a rubare le arance, fare le impennate con la moto.
1: Bravo, vai.
0: Vai, andare ad Amsterdam.
1: Wow, ecco, però devi iniziare a vedere un po' i biglietti, perché Amsterdam costa.
0: No, Amsterdam non costa altro, qualche altra cosa che trovi lì nelle vetrine.
1: No, scusami. No. Per arrivare che costa? L'aereo? Sì. Scusami, ci devi dormire.
0: Vabbè, due soldi li devi avere. Non li hai, vai a lavorare un mese come lavapiatti e poi vai, parti.
1: Va bene, scusa, mamma mia, che mal di testa. Cioè, moving to the sun.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, rastrellano.

Mi vien da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangeremo. Arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Le tasche piene di zaffi, oh wow. Bella la canzone di Zonanotti.
2: Povero, ma perché ogni bella. Volta diciamo sempre bello. Così, lo imitiamo, no, ci proviamo. Bello.
1: Grande Lorenzo, a mezzanotte e 43 minuti, siete su RTL 102.5 con la Vane e con l'Armando. Mi sei caduta sull'Armando, diceva qualcuno un po' di anni fa in una vecchia canzone.
2: Ecco,
1: va bene, sì, allora.
2: Ma scusami, io sono un attimo perplessa perché abbiamo il nostro amico, il vigilante matto, che sì. Di solito ci manda il messaggio vocale da Pescara, dice fine turno, disco divano, molleggia a tratti, ma perché, ce lo scrive. Cos'è successo?
1: Non va bene, no. Probabilmente è un abbassamento di voce.
2: Per forza, no. Vigilante matto, Gianluca, noi siamo abituati in un certo modo, quindi ci hai abituato bene, aspettiamo il vocale.
1: Poi scrivono, i viaggi sono bellissimi ma hanno costi esorbitanti tra aereo e albergo, e grazie al Kaiser. Beh ragazzi, e costa, come ci arrivi ad Amsterdam, a Parigi, a Bruxelles, in Spagna, come ci arrivi a New York? Con l'aereo, e costa.
2: Per forza, sì, però ti devi cercare di organizzare prima, poi ci sono anche dei siti che sì. Ti danno delle opportunità, però decidono loro quando partire.
1: Esatto, poi io non ho mai trovato...
2: lunedì 27 novembre tu devi essere pronto per partire.
1: Non ho mai trovato un viaggio di quelli, capito, a pochi soldi. C'è gente che trova delle cose, è come quando quello che deve comprare l'auto usata, sì. La sua auto, quella che compra, l'ha sempre tenuta una vecchia, tutta tagliandata a 20.000 km.
2: Vedi?
1: La fortuna è sempre degli altri, amici. Let's go.

0: The Colors, pronto, come va? Prima c'era Best Persuaders di Miley su RTL 102.5. Senti cosa scrive Michele.
1: Vai.
0: Se devo scegliere tra 80 anni con una vita piena di soddisfazioni e 100 anni con 20 anni, dico, in più, ma con sì, poca autonomia e poca bellezza, scelgo quella degli 80. Lo vedi?
1: Un giorno da leone o 100 da pecore? Questa è la domanda.
0: Che c'entra?
1: No, questo...
0: Cosa c'entra?
1: Sembra un po' così quando devi rispondere ad un quiz. È normale, dai, ci sta.
0: Diverso.
1: 80 anni che, cioè, stai bene. Se arrivi a fino a 100 anni, però non benissimo, anche
0: come
1: no.
0: Come dicevo,
1: dai,
0: io, pianti, cetrioli, peperoni e melanzane e pomodori, lascia fare.
1: Vai! Woo! Io voglio diventare, essere come Madonna, che la sua età meravigliosa è una figa, posso dirlo, oramai l'ho detto.
0: Ma

0: John Osborne, One of Us su RTL 102.5, cari amici, come diceva qualcuno, un grandissimo, vicini e lontani. Prego, sì? Tommy Angelini, una breve disamina su
1: cosa non ho.
0: Sta niente, piove, forse piove più tardi.
2: Ma forse,
0: piove.
2: Forse. Vabbè. C'è sempre l'informazione, Tommy, tocca a te.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Prego. Anche a Kiev, in provincia di Cremona, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona nottata da Tommaso Angelini. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia già incassati dalla maggioranza. Oggi il terzo, domani il voto segreto sul provvedimento. Le opposizioni annunciano battaglie e possibili ricorsi alla Consulta. Intanto resta il nodo dell'Election Day a maggio. Tajani frena, mentre nel centro-sinistra Conte chiede a Schlein di accelerare sulle primarie. Non si placa la protesta degli studenti in Francia. Quasi mezzo milione di persone in piazza con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre si contano oltre 1000 feriti tra studenti, personale scolastico e forze dell'ordine. Cambiamo argomento. Mentre le famiglie delle vittime attendono verità e giustizia, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo di Crans-Montana, ha chiesto un risarcimento per i danni dalla salute subiti nell'incendio. La richiesta, presentata alla Zurich per una perdita di guadagno, è al vaglio della procura. Nel rogo morirono 41 persone, 115 rimasero ferite. Apriamo ora la pagina sportiva. Partiamo dal tennis. Stagione finita per Jannik Sinner, che tornerà in campo nel 2027. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro. Lo ha annunciato lui stesso sui social. Infine il calcio. È la notte dell'addio di Lionel Messi alla nazionale. L'otto volte pallone d'oro giocherà tra poco l'ultima partita con l'Argentina al Monumental contro il Benin. Questa era l'ultima notizia. Ora la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori è chiusa la A26 dei Trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e il bivio con la diramazione Predosabettole verso Gravellona fino alle 5. E sulla diramazione stessa, tratto chiuso tra Novi Ligure e la 7 Serravalle Genova verso la 7. Infine, ancora in A7, tratto chiuso tra Vignole e Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Riaperture previste alle 6. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Luna e due minuti, siamo tornati, siamo
2: ma non
0: la
2: siamo
0: coppia
2: mai andati via, siamo sempre qui
0: del mondo.
2: Wow, e ci dispiace per gli altri.
0: Dispiace per gli altri
2: che sono tristi, ma
0: esatto.
2: noi siamo solo nottambuli,
0: esatto.
2: Ma non siamo tristi
0: perché siamo ricchi dentro, poveri dal punto di vista economico,
2: sì,
0: ma ricchi dentro.
2: Poveri ma ricchi. I soldi
0: zero. Dai. C'è Olivia Rodrigo.

0: Bam, la dolce vita, Fedez, Tananai e Mara Sattei. A lunedì 10 minuti su RTL 102.5. Abbiamo parlato prima, insomma, se è meglio vivere 80 anni ricchi di felicità, di movimento, di buona salute, oppure vivere 100, 102.5 anni, che ne so, senza nessuna malattia. Però stare sempre in quel posto a fare una vita tipo coltivi, fai quella vita sì, tranquilla, guardi il tramonto, te ne vai al mare, vai a pesca.
1: Naturale, naturistica, semplice, no? Cioè ti svegli al mattino. Ma non è vero, è una scelta di vita. Perché devi dire così? Se tu stai bene a girare per il mondo, lo devi fare. Se tu invece al contrario non sei per la quale, ma preferisci avere il tuo orticello, sì, quindi svegliarti al mattino, magari hai le tue galline, hai le tue pecore. Cioè, vai a pascolare le pecore. Scusami,
0: ma
1: vai
0: fai
1: al
0: la vita
1: mare,
0: di
1: me.
0: Fai
1: la pesca. Ma no!
0: Ma scusami, ma che vita è?
1: Ma
0: che
1: scusami,
0: vita
1: ma
0: è?
1: No, no, no, ma se qualcuno l'ha scelta è perché vuol dire che va bene per lui o per lei.
0: Certo, io no. Quindi tu vorresti già sta vita adesso da.
1: No,
0: da,
1: io no.
0: Da stare lì seduta a
1: no,
0: fumarti.
1: Ma io mi metto sempre nei panni delle altre persone. Quindi
0: pacco
1: se qualcuno. No, se qualcuno sceglie quella vita è perché gli piace, altrimenti devi fare qualcosa per cambiare. Te capì?
0: Ma sei noiosa, guarda.
1: Anche tu, ma tu tantissimo.
0: Tantissimo, guarda. Salutiamo il Maracanà di Palermo, dove sono sintonizzati con noi. Ciao Paolo e ciao a tutti i ragazzi,
1: sì,
0: che sono lì.
1: Ciao anche dalla zia e Ale. Ciao RTL.

0: Amigo House, Ed Sheeran su RTL 102.5. Ultimamente non se la passa molto bene con le ultime polemiche, insomma, nei suoi concerti. Va bene, siamo Vanessa, Armando e voi al 378-378-1025, anche con i vostri vocali che sono tranquilli, belli, paccanti.
1: Mm-hmm. Ok, vocale.
2: Sì, ce l'abbiamo. Buongiorno nottambuli, meglio un giorno da leoni che 100 da pecore.
0: Ma si dice sempre così, va.
1: Vedi che il senso è quello? Dipende un po' come vuoi
0: il
1: vivere,
0: senso è quello
1: l'abbiamo
0: che dicevo
1: prima.
0: Io, 100 giorni da leoni, come dico io, vivi fino a 80 anni e te ne vai in giro a destra e a sinistra, ti godi la vita,
1: sì,
0: mentre
1: sì.
0: Invece se tu vuoi stare tranquilla e beata, fumarti il tuo sigaro sulla sedia o la sdraia a dondolo e guardare il tramonto, tu e il tuo compagno col codino, e via, cioè ci può stare.
1: Vuol dire che sono 100 giorni da pecore,
0: da
1: 100
0: pecora.
1: Giorni, ma no, ma anche il relax, che
0: sempre
1: quello
0: pasta e fagioli,
1: è il tuo mondo. No,
0: pasta,
1: quello te la mangi
0: pasta
1: tu,
0: e fagioli,
1: cioè,
0: fagioli,
1: pesce fresco,
0: pasta.
1: Cioè impari a fare il sushi in casa, tu.
0: Bene, e dopo 2 o 3 anni che hai fatto queste cose, sei
1: basta,
0: diventata
1: parti per il mondo.
0: No, no, non vale,
1: sì,
0: tesoro.
1: Sì,
0: no?
1: Parti per il mondo. Un po' di relax, un anno, quando
0: no,
1: si
0: non vale.
1: Sul dire l'anno sabbatico,
0: no,
1: ecco.
0: Non vale.
1: Potrebbe
0: vale.
1: Essere quello,
0: allora,
1: l'anno
0: la cosa,
1: sabbatico.
0: No, non vale, perché o 102.5 anni stai lì, ferma, oppure 80 anni giri il mondo, fai quello che vuoi, scialapopolo.
1: Ecco,
0: dai,
1: ma
0: scegli,
1: sai che ci sono...
0: Hai 3 secondi per scegliere,
1: no,
0: dopo ti apro la botola.
1: E giro,
0: uno,
1: giro il mondo,
0: due,
1: io e la mia amica giriamo il mondo. Quante donne lo fanno?
0: Chi è la tua amica?
1: No, ad esempio, che ne so, una mia amica
0: decide
1: a immaginare quando avrò 80 anni, no? Giriamo il mondo.
0: Torniamo tra poco con la nuova di Elisa.
3: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very Normal People.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Still Here di Sia su RTL 102.5 e l'1 e 29 minuti. Adesso andiamo al telefono allo 02 25 15 15. Prego, fagliela tu la domanda al nostro amico Mirko.
1: Che cosa, Mirko? Ma cosa vuoi fare tu? Vuoi vivere un giorno da leone o 100 da pecora?
2: Ah no, meglio da leone.
1: Vedi, ma guarda, ce lo immaginavamo, tu e la tua schiena.
0: Scusa, 80 anni di buona salute o 102, 5 anni, 110, 120, insomma, stare sempre
2: 80.
0: Lì in quel posto, un po'
2: 80.
0: Di mare, un po' di...
2: Sì,
1: se iniziamo a scendere, secondo me, 40 o 100, dipende.
2: Dai.
0: Però
2: è meglio godersela sta vita, perché sì. È molto breve, molto breve.
0: Sì, perché abbiamo due possibilità, no? Cioè tu hai una vita programmata, cioè facciamo nascere che nasce ricco fino a 80 anni e un altro proprio così, glielo dobbiamo dire così. Cioè, vuoi nascere ricco e vivere fino a 80 anni o vuoi nascere povero e vivere fino a 110, 120 anni? Povero, però vivi fino a lungo.
1: Ma
0: così
1: sai
0: con
1: cos'è?
0: Gli acciacchi,
1: che alcune volte magari quando nasci anche insomma a povero, se tu dovessi diventare ricco, poi magari ritorni di nuovo povero perché non li sai spendere i soldi, capito? Li spendi male.
0: Mirko, sei nato ricco o povero?
2: Povero.
1: Mirko, sei ricco
2: povero.
1: Dentro.
0: Ma sì,
1: dai.
0: C'hai ragione. Com'è la tua vita? Sei felice?
2: Certo che sì.
1: Allora, bene. Questo è importante.
2: Ho una famiglia meravigliosa, più di quello cosa vuoi?
0: Vabbè, però
2: è come
0: così...
2: avere fatto 13 al Totocalcio.
0: Così
2: no?
0: È disarmante così, dici una bella cosa. Ma... Però ricordiamo che ti sei sposato due volte, la prima è andata male.
2: Quello sì. Gli errori si commettono.
1: I rischi del mestiere.
0: Ma sei noioso, però, Mirko. Sei noioso, Mirko.
1: Che
0: dai.
1: Una storia finisca.
2: Andiamo.
1: Mirko, buon lavoro, ciao.
2: Grazie ragazzi, anche a voi. Buona
0: ciao,
2: sera.
0: Ciao caro, ti regaliamo una bella canzone. Taylor Swift.

0: Bottle Shop, Brimful of Asha su RTL 102.5. Che bella la stanza piena di dischi e il giradischi e tanta musica. Ce l'abbiamo anche noi, quella stanza lì con i vinili. All'una e 39 minuti, tesoro vintage.
1: Sì,
0: con
1: confermo.
0: I tuoi vinili, con i tuoi vinili, con le tue canzoni.
1: Ne ho pochi. Canzoni sì, ma vinili no. Però il vinile è sempre di moda, altro che vintage.
0: Certo, cioè, certo che di moda.
1: Poi che bello è anche il DJ che mette i vinili. Tu rimani lì incantato ad ascoltare, senti la puntina che gira.
0: No, cioè, se fa così vuol dire che lo devi lavare, lo devi pulire.
1: Il disco, sì. Oppure il disco è un po' graffiato.
0: Sai come si puliva un vinile?
1: No, come si puliva?
0: Cioè, adesso si pulisce. Prima si puliva con la colla alla Vinavil, te ricordi la colla Vinavil? Si cospergeva proprio di colla tutto il vinile, tutto il disco, e poi si faceva seccare e poi tiravi. Come facevi da piccolo, noi maschietti mettevamo
1: la
0: colla sulle mani, tiravamo e sembrava una seconda pelle. E così se ne viene via tutta la sporcizia.
1: Ok, mi hai convinto.
0: Il secondo invece c'è un macchinario con un liquido apposta e lo pulisce, lo fa venire proprio. Ma chi sono?
1: Bello, bello. Allora devo pulire pulitore il mio giradischi, altro che con un panno. No, devo trovare un altro metodo.
0: E lì togli solo la polvere, tesoro.
1: Infatti, solo
0: dovevi
1: la polvere.
0: Dire bravo Armando, quante
1: bravo
0: ne
1: Armando,
0: sai.
1: Tu ne sai tutte.
0: Tutte.
1: Meglio un giorno da leone che 100 da pecora.
0: Okay. Vabbè, l'hai voluto dire. Intanto adesso arriva il nostro amico ultimo con tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: I Maroon 5 con Maps su RTL 102.5, 1:47, o come vuole il tempo, tesoro. Siamo già arrivati al quasi, è proprio l'inizio di mercoledì 7 di ottobre.
1: Mamma mia, ragazzi, davvero, vabbè, e noi ce lo viviamo tutto, anche se il tempo vola, fa nulla, no? Un po' il discorso di quello che stavamo facendo poco fa, cioè, comunque si vive e si cerca di vivere al meglio, no? Pensiamo alla vita, dai, alla morte c'è tempo, magari. Però, speriamo che sia improvvisa del meglio.
0: C'è chi scrive anche, ma io ho quasi 80 anni, quindi che faccio? Sono in buona salute, devo andarmene oppure...
1: No, rimani. Ciao Vanessa, ciao Armando, buona nottata, nottambuli. Ecco, e poi salutiamo anche Vincenzo da Roma. E poi qualcuno dice punti di vista, perché non è che girare il mondo, ad esempio, sia sinonimo di vita, no? Qualcuno dice, a me non piace girare, ma preferisco magari fare altro, una vita un po' più tranquilla.
0: Scrive, preferisco spaccarmi al bar. E puntini, non vi dico che cosa scrivo. Vabbè, però anche quella lì è una routine, è una cosa che fai di routine, non è una cosa bella che fai più cose.
1: Routine.
0: Fai una vita monotona.
1: E poi cosa fai nella routine?
0: Ruti. E fai nella
1: Gianna Nannini, ascolti la musica.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Qualcosa per te di Luciano Ligabue su RTL 102.5 all'1:55, cari amici che siete all'ascolto. Lo sapete, lo sai che vanno in una città d'Italia, non ti dico, sì, Piacenza, te lo dico, forse dalla mensa scolastica dei bambini?
1: Sì.
0: Vogliono togliere la carne di maiale, vogliono togliere praticamente la lonza, la coppa, il prosciutto cotto, non saranno più serviti ai bambini. C'è una polemica enorme.
1: Però credo.
0: E qui c'è il titolone, no? Niente quello. Però poi vai a vedere nello specifico.
1: E non è proprio così.
0: No, non è che non è così. E sono i bambini che lasciano nel piatto sempre quelle pietanze e quindi hanno deciso di levarla.
1: Se ci sono quei bambini, è uno spreco, capito? Sì, sì, che non mangiano, cioè la carne, quindi la vogliono togliere solo per questo.
0: Tu prova, stavo riflettendo un attimo.
1: Sì.
0: Tu pensa in Calabria da noi, se uno facesse un tipo una roba del genere, allora non si mangia più la carne di maiale. Ma come dice sta cosa? Succederebbe il patatrac.
1: Sì, però dipende un po' dai gusti dei bambini, no? Cioè, nel senso, se tu vuoi accontentarli, i bambini non ti mangiano la carne, oppure, non so, non ti mangiano la verdura. Però che fai? Tu servi comunque tutto, poi decidono i bambini se mangiarlo o meno. Però anche lì, scusa, cosa fai? Già gli dai vizi? Non mangi quello, non mangi quell'altro? Bisogna mangiare un po' di tutto. Poi quando cresci decidi dove andare.
0: Mangiati la mortadella e basta. No. Dai, andiamo con il Green Day
1: a
0: chiudere.
1: Un po' di tofu, grazie.

0: Param, param. Basket Case, Green Day su RTL 102.5. Dai, sotto con le telefonate, ragazzi, chiamateci 02 25 15 15. Questo è il numero che raccoglie le vostre telefonate.
1: Ma che dici? A quest'ora ci sarà qualcuno di sveglio? Ci sarà qualcuno che sta lavorando?
0: Ma certo.
1: Magari sono tutti in vacanza, tutti in Sardegna.
0: Volevo ricordarti che siamo al 7 di ottobre. Tu dici vanno tutti in Sardegna perché vogliono vivere fino a 110 anni.
1: Può essere. Beh, fatecelo sapere. 02 25 15 15, chiamateci, oppure 378 378 1025, un bel messaggio vocale.
0: Va bene, notizie, quindi cose più serie. Fermi lì che torniamo.
1: Anche a Ponte Chianale, in provincia di Cuneo, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, racconta porta a porta una vita ormai segnata dall'inchiesta. Oggi non sto vivendo, sono chiuso in camera o dall'avvocato. Sempio ritiene giusta la condanna di Alberto Stasi e ammette di temere il peso dell'indagine. La macchia di assassino che se l'è cavata non te la levi, dice. Cambiamo argomento, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che lo scorso maggio a Modena investì 8 persone causando la morte di Monica Esposito dopo 2 mesi di agonia. L'uomo ha ingerito farmaci ed è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Nei giorni scorsi era stato giudicato capace di intendere e di volere al momento dell'investimento. Voltiamo pagina, sospetto spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Anning, alla guida del BND dal 1998 al 2005. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Nel mirino anche i suoi rapporti con Russia e Cina sviluppati dopo il mandato come consulente per la sicurezza. In chiusura, commissariata la Federcalcio, la giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il provvedimento affidando l'incarico di commissario straordinario a Giovanni Malagò, attuale presidente della FIGC. L'intesa con il presidente del CONI Buonfiglio era stata raggiunta prima della riunione. Le nuove elezioni alla guida della FIGC sono fissate per il 14 dicembre. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano Varese è chiuso il tratto tra Solbiate e Albizzate verso Varese, chiuso anche in direzione opposta dallo svincolo di Lago Varese e Cavaria, e sulla 9 Lainate Chiasso è chiuso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Le riaperture sono previste tutte alle ore 5. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Animali notturni, ben sintonizzati, basta, sono le 2:02, ci salutano due carabinieri, Marco e Mirko.
1: Ciao ragazzi, e sono in servizio, in provincia di Vicenza,
0: esatto.
1: Un augurio anche a Rocco, il suo compleanno, ciao Rocco.
0: E a Rocco e ai suoi fratelli.
1: Tutti, e pure i suoi cugini.
0: Dai, c'è Fabri Fibra con i